0: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

0: Siamo la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
6: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
7: Non potete perdervelo!
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: fare. Damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stiamo salvando.
1: Vai pilota,
0: fammi sentire quanto sei italiano.
2: Dimmi come si fa a restare fedeli. Sex boy non parla americano. Quelli tuoi sono il tipico italiano.

0: siamo la grande festa italiana.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
6: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto...

0: quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella,

0: Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti Rifiuti da Deguarti Arretri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
1: Rifiuto.
0: Puoi gestire registri, formulari o mood con pochi click.
1: Rifiuto.
0: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
1: Rifiuto.
0: Colpo di scena, rifiuta tutto.
1: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso
8: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
10: Dove vanno me lo immagino?

0: Viale da cantare.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Eli, ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
6: Tanto altro da scoprire.
5: Cosa aspetti? Scaricala.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: sul tuo App Store e scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti i prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai.
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo.
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delix.it.
7: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Let's go! Da MedioWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
3: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da UniEuro. Batte, forte, sempre.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Bella e Monella, tu.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt.

0: bella.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani. Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
7: Ageo!
6: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella.
8: La voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
7: Radio Bella e Monella.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Vendi.

minha squadra, sabe que era saco minha.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
6: Infatti.
7: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio. Io ho applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona. Buona perché è mia.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provarti.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
18: Vuoi riempire il carrello?
19: Di più.
18: Vuoi fare scorta risparmiando?
19: Di più.
18: Vuoi prezzi bassi sempre?
19: Di più. Scegli.
18: Allora vieni nei supermercati Di più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella.

0: sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
1: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix.it.
3: Delix, il tuo partner al lavoro.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
8: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: più bella è Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 8.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe due dei cinque maggiori studios di Hollywood, due piattaforme streaming e due giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo, con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1.000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti, Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia, che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile, che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, dico, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti puglia.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

bellissimo con Baby K, Tuca Macarena. Tuca Macarena qui su Radio Bella Monella. Buongiorno, buongiorno a tutti e buon sabato mattina. 13 giugno 2026, sono passati 7 minuti dopo le 8 e state ascoltando ovviamente Radio Bella Monella. Anche questa mattina per ben 4 bellissime ore insieme, più o meno. Vi farò compagnia appunto fino a mezzogiorno, pronto ad accompagnarvi con tante news, tantissima musica italiana e le immancabili pillole che saranno presenti ad ogni ora qui su Radio Bella Monella, suonate dai nostri amici DJ Matteo Monti e Antonello Celi, che sicuramente saranno carichissimi. Quindi rimanete qui insieme a me e fatemi compagnia fin quando ce la fate, anche perché poi la prima ora cominciamo veramente molto molto easy, chiedendovi un pochettino perché siete svegli così presto questa mattina, cosa state facendo di bello, dove siete diretti, insomma me la raccontate un pochettino voi al 393 736 170. E anche questa mattina si giocherà, perché vi regaleremo un abbonamento per il Lumen Festival, che inizierà dal 18 e andrà avanti fino al 28 giugno del 2026. Però dai, con calma, con molta calma, noi torniamo nel 1998 e ci ascoltiamo il primo brano, che è quello di Prozac con Acida.

0: altro love you, hate you. Basti, vedete un pochettino voi se odiarmi o se volete che io vi piaccia. Insomma, decidete un pochettino voi. Di 8 e 14 minuti, qui su Radio Bella e Manella, siamo ufficialmente partiti in compagnia di Rocky fino a mezzogiorno e stiamo cercando un attimo di capire quello che state facendo, insomma, perché vi siete svegliati. Però ci ho anche pensato un attimino, ho detto che quasi quasi questa mattina voglio lanciare un bel topic molto interessante, nel senso interessante, chissà che topic, però in realtà volevo provarlo oggi per poi magari tenermelo per tutti i resti dei sabati. Ovvero al 393 7366 170, volevo farvi questa domanda qui: questa giornata sarà una giornata bella o monella? Visto che siamo anche proprio, questa radio si chiama Bella e Monella, ho detto quasi quasi lancio il topic, così vediamo se qualcuno mi risponde. E dovete dirmi tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale dicendomi: questa giornata è bella perché magari oggi si dorme un po' di più, si fa colazione con calma, si parte per il mare, per la montagna, quindi dirmi effettivamente che questa giornata sarà bella. Oppure monella perché magari vi siete svegliati troppo presto, i vicini vi hanno già disturbato, dovete andare a lavorare, avete mille cose da fare, siete già per strada, però magari c'è brutto tempo. Quindi se vi va, messaggio scritto oppure vocale al 393 73 170, e se volete rispondere a questa domanda qui, ovvero questa giornata sarà bella o monella. Mamma mia, che topic!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

De Palma di Temi Schila, la testa gira qui su Radio Belle Monella. E al 393-7366-170, giusto per cambiare un pochettino, vi ho chiesto: questa giornata sarà bella oppure monella? Per esempio, c'è Sonia che scrive: io mi sono svegliata molto presto questa mattina perché ho accompagnato mio marito a fare le analisi del sangue. Ok, spero vada tutto bene comunque, poi fammi sapere ovviamente. Anche perché dice poi sarà una giornata monella, anche perché non ho dormito niente, quindi probabilmente anche oggi si dorme domani. Vabbè, se hai la possibilità di dormire domani, visto che è comunque domenica, stasera ti rilassi, fai le cose con calma, ci sta. Poi per esempio abbiamo Luca da Vicenza che scrive: per me è monella perché sto andando al lavoro, però almeno ci siete voi che mi fate compagnia durante l'orario lavorativo. Quindi vabbè, dai, più o meno è sia monella che bella. Vabbè, Radio Bella è monella, tutto insieme. E buongiorno da Elena da Padova: oggi è bella perché non ho programmi particolari, posso finalmente rilassarmi, che ci sta. Una colazione molto tranquilla, un buon libro, magari una passeggiata nel pomeriggio, tempo permettendo. Ma sì, in realtà ho visto anche le previsioni meteo, ho visto che danno sole, quindi non te preoccupare, che in teoria te la passerai molto bene. Anche perché spero, visto che sta continuando a piovere, a far brutto tempo, a grandinare praticamente da giorni, quindi si spera in un bel tempo. 393-7366-200-170, io ti chiedo: questa giornata sarà una giornata bella oppure monella? Se ti va, messaggio scritto oppure vocale.

0: Buongiorno, per me è bella perché parto per Legnago per la gara di primo soccorso. Ciao da Rod, che figata, è la gara di primo soccorso, però se vuoi venire a fare qualche simulazione su di me perché sto veramente male, questo poco ma sicuro, puoi venire, io ti aspetto negli studi di Castelfranco, però ti continuo a chiedere al 393-7366-170, questa giornata sarà bella o monella? Ditecelo!
1: Il Summer Black Friday di Unieuro chiama. La spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
2: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
3: "ma che oh!",
2: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per internet.

0: Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella. I tre brani che ci ha proposto il nostro Matteo Mondi erano proprio questi: D'Argento Amico con Dove si balla, Imoda con La notte e ad aprire Matteo Branciamore, i Cesaroni con Adesso che ci siete voi. E noi eccoci qui per la seconda mezz'ora ufficiale qui su Radio Bella Monella e stiamo cercando un pochettino di capire se questo sabato 13 giugno 06/2026 è un bello oppure monello. In realtà vi ho chiesto semplicemente se questa giornata sarà bella e monella, però insomma è uguale alla stessa cosa, non cambia nulla. E per esempio c'è lei che ci dice:
1: ciao uomo, io spero sia bella e non monella perché sto andando dall'Espiro matrimonio questa mattina, quindi spero sia bel tempo.
0: Ma sì,
1: ma non hanno messo pioggia, quindi in teoria. E stasera ho una sposa a cavallo.
0: Bello.
1: In acqua. E quindi andremo a bagnarci un po', quindi spero davvero sia una bella giornata e non una monella. Buona giornata a tutti voi, ciao da Giulia.
0: Buona giornata anche a te, beh spero anch'io Giulia che voi vi bagnate tutte. Ecco, che può sembrare stranissimo, però guarda il lato positivo, magari non ti bagnerai dalla pioggia, però sarà la sposa a bagnare te. Dai, ci sta, ci sta. 393-7366-170. Questa giornata è bella oppure monella? Intanto c'è Salmo con La pesce, ma c'è con Cattive abitudini.

0: Sì, allora, buongiorno. Parte bene, che sono in giro con il mio cane, c'ho te negli auricolari, mm-hmm. e questo va bene. Poi se proseguirà altrettanto bene o se diventerà un malus dipende dalle pagelle di mio figlio.
1: Aia.
0: Sono oggi pomeriggio.
1: Sì, prepara le ciabatte.
0: Però diciamo che oggi è una giornata al di là di tutto molto bella. Ieri abbiamo avuto una bellissima notizia in famiglia, e adesso dobbiamo incrociare le dita che l'universo si quadri per bene.
1: Speriamo.
0: E che tutto continui ad andare bene, bene, bene, bene. Ti auguro uno splendidissimo weekend.
1: Anche
0: e stasera festone, perché dal mio paese c'è la notte bianca, quindi musica old night. C'ho 40 anni, non posso far tutta la notte, ma non importa.
1: Vabbè, dai, per una volta, anche perché poi comunque penso che la notte bianca comunque ci si festeggia solamente una volta nel tuo paese, quindi se hai la possibilità magari di fare festa, falla, ma sì. Poi non so quanta festa farai, perché appunto, come hai detto anche te, arriva la pagella di tuo figlio, che appunto ho appena scoperto che è in seconda superiore, che fa il turistico, quindi vabbè, la seconda superiore dici che vabbè è ancora abbastanza semplice, quando arriva in terza che sceglie anche proprio definitivamente l'indirizzo, allora lì sì che devi preoccuparti. Se no vabbè, intanto tu fai così, tieniti una ciabatta pronta, che se proprio è andata male male, gli dati in faccia. Sai quando ne ho preso di ciabattata in faccia da mia madre? Cioè lei con la mira perfetta, mi ha lasciato un sacco di lividi da piccolo, mamma mia che figura, però era molto cattiva. E tu dai, che fai? Ce lo racconti?

0: la stessa domanda che mi ha fatto Fiorenza, ma tu che cosa vedi? Cioè, prova ad indovinare cosa sto facendo, prova ad indovinare e dirmi se questa, appunto, questa giornata sarà bella oppure monella. Ci inoltra praticamente la foto che hai in spiaggia al mare, che comunque è un po' prestino, ma secondo me l'hai fatta con ChatGPT. Sicuramente sarai a casa a fare le lavatrici, guarda, sono quasi certo, anche perché poi è brutto tempo, cavolo, ti butti in acqua a quest'ora, guarda che domani ti alzi con l'influenza, col cagotto, quindi stai molto attenta, stai molto attenta. Poi abbiamo anche degli auguri da fare questa mattina.
1: Ciao Rede Bella Monella, ciao. Buongiorno, ciao Rocky Balboa da Giovannino da Jesolo. Niente, io mi vorrei fare gli auguri a me stesso perché oggi compio 50 banane.
0: 50 banane?
1: E se mi vuoi dedicare anche una canzoncina.
0: Vabbè, dai.
1: Sta. Ciao,
0: dopo ci penso.
1: 50 anni a sentirli tutti.
0: Eh beh, certo, però vabbè, lasciale in disparte le banane, che non servono, non ti preoccupare, però in ogni caso.
2: Auguri!
0: Vabbè, basta, un po' esagerato, basta. Comunque, tanti auguri, noi invece ci ascoltiamo subitissimo, senza perdere altro tempo, il prossimo brano, che è quello di Madame Marrakesh con Volevo Capire.

0: il brano di Madame a Marrakesh, volevo capire questo Radio Belle Monella. Noi concludiamo la nostra prima ora assieme e ci prendiamo una piccola pausa, perché sì, c'è sempre la pubblicità ogni mezz'ora, ma ormai lo sappiamo benissimo, e torniamo tra pochissimo sempre qui su Radio Belle Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Belle Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Radio Belle Monella. Radio Belle Monella.
8: Giovane re, perché dovrai cambiare adesso?
7: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 9 in punto.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Non tornerà a Garlasco. Lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno, la richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti-Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco, seguirà Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna la Solare della Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Non voglio essere fritto!
20: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
21: E gli altri?
20: Gli altri vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
23: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili! In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
24: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli. Costano.
25: Io Kamik.
24: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
25: Ma è Kamik?
24: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
25: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
26: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
27: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'ultimo con Romantica ad aprire la seconda ora qui su Radio Belle. Monella, ciao, mi ripresento, io sono Rocky e vi farò compagnia come ogni sabato, poi qualche sabato mancherò, però fino a mezzogiorno sì, sarò io. Però volevo partire salutando Michele, Tiziano e Maurizio che dicono: buongiorno, oggi si va in bicicletta, si parte direzione Treviso e si va a fare la ciclabile del Sile. Bravi, vi faccio anche un applauso perché avete un sacco di coraggio a muovermi in bicicletta, soprattutto di prima mattina, soprattutto nel weekend, che poi dici vabbè, non è che durante gli altri giorni io abbia tempo durante la settimana perché magari lavoro, quindi bravi, fa molto bene andare in bicicletta, beati voi che sapete pedalare perché neanche quello so fare io. Comunque, nella seconda mezz'ora è arrivato il messaggio di un'ascoltatrice che mi ha fatto riflettere su una cosa. Lei scriveva: questa giornata sarà sicuramente bella, ma potrebbe diventare brutta se mio figlio dovesse portare a casa una brutta pagella, perché in effetti ci sta, sono finite le scuole, insomma i ragazzi stanno portando le pagelle a casa e poi ci sono quei genitori che si incavolano e quei genitori che dicono: vabbè, sti cavoli, tanto la scuola non serve a niente, quindi ecco, la fanno passare un po' liscia. Però proprio su questa cosa della pagella mi ha fatto tornare in mente un sacco di ricordi, perché ci stavo pensando un poco fa durante il fuori onda e mi sono detto: mamma mia, se ripenso alle mie pagelle, c'erano sempre quelle materie in cui facevo veramente una fatica tremenda a raggiungere la sufficienza, sempre le stesse comunque, matematica e informatica, che erano delle materie di indirizzo, diciamo, perché poi ho fatto gli studi informatici, mi sono diplomato in perito informatico, quindi vabbè, poco importa. Non so perché, ma per quanto mi impegnassi erano sempre quelle due che mi mettevano sempre in difficoltà, mi davano sempre il debito in agosto, quindi cioè facevo scazzare sempre i miei genitori perché dovevamo tornare sempre dalle ferie prima, quindi era sempre praticamente un disastro. Allora mi è venuta una curiosità, io volevo chiedere al 393 7366 170, se volete rispondere tramite messaggio scritto oppure vocale, voi avevate delle materie scolastiche in cui facevate veramente pena? Se vi va di dircelo, noi siamo qui che aspettiamo i vostri messaggi.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.

0: Tempo, Franco 126 e Giorgia poi qui su Radio Bella e Monella. E stiamo discutendo appunto delle materie scolastiche, sì, perché un'ascoltatrice prima ci ha inviato un messaggio vocale dicendoci che oggi appunto sarebbero uscite le materie dei loro figli e quindi ci stava dicendo che sì, sicuramente questa giornata sarà veramente molto molto bella perché aveva un sacco di cose da fare, però se il figlio portava a casa delle pagelle veramente brutte, una pagella veramente brutta, la giornata probabilmente si sarebbe trasformata in uno schifo. Vabbè, ma poi ci sta, perché poi tutti abbiamo avuto quelle materie scolastiche, soprattutto magari le superiori, dove inizia a diventare un po' più difficile, in cui pur sforzandoti, porca miseria, non ce la facevi mai a raggiungere il 6, quindi di conseguenza prendevi il debito e rovinavi le vacanze a te e anche la tua famiglia, perché poi dovevi star lì dietro tutto agosto a studiare, poi a settembre andare a recuperare il debito e rivedere la prof in anticipo. Porca miseria, che due balle, posso dire. Poi vabbè, magari finché sei alle medie, alle elementari, dici sti cavoli, tanto comunque da recuperare l'anno prossimo, ti impegnerai di più. Però alle superiori diventa un po' più tosta, appunto perché c'hai sto cavolo di debito che non riesci a togliertelo. Anche perché ho letto che alle scuole superiori le materie in cui storicamente si accumulano più insufficienze e quindi più debiti formativi sono proprio quelle: matematica, in cui facevo veramente schifo, poi fisica, lingue straniere, in particolare inglese, ma anche tipo francese, penso, spagnolo, tedesco, che poi a seconda un po' dell'indirizzo, latino, soprattutto magari per chi fa il liceo classico. Infatti ho fatto veramente bene quella volta a non scegliere licei, perché sono veramente troppo troppo tosti. Poi ci sono anche le materie di indirizzo, appunto, poi dipende anche un attimino. Le materie di indirizzo sono sempre quelle un po' più stronze, perché o studi, cioè quello è. 393-7366-170. Hai qualche ricordo delle materie scolastiche in cui facevi veramente pena? Però allo stesso numero potete chiedere la canzone che fa, perché è arrivato il momento. Sì, sì, il vostro momento. Che canzone ti va di ascoltare? Diccelo, diccelo qui su Radio Bella e Monella.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Questa è stata, avremo proprio l'imbarazzo della scelta, perché dopo Ossessione di Samurai J, lui ha detto vabbè, faccio un'altra hit estiva e la chiamo Flamenco Paranoia. Certo, capito, sì, però noi continuiamo con la musica, perché dal 2003 sta arrivando Neck con il brano che si intitola Almeno Stavolta. Eh sì, qui su Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: La bella canzone che fa. Chi ha rubato tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi ha fatto fare a pugni con il mio migliore amico, ed è mentre vado a fondo tu mi dici sorridendone abbastanza. Bella.

dal 1995, Marco Masini, Bella stronza qui su Radio Belle Monella. Noi invece concludiamo un'altra mezz'ora assieme, ci prendiamo una piccolissima breve pausa e torniamo subitissimo, ma sempre qui, quindi rimanete con noi.

0: 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Let's go! Da MyoWorld le migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dream X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare. Deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Vuoi riempire il carrello?
9: Di più!
8: Vuoi fare scorta risparmiando?
9: Di più!
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Di più! Scegli! Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: E bravissimo Antonello Ceri, che invece di sfornare brioche di prima mattina ci sforna tre deliziose hit, come quella di Gordes Fare e Basta con No No No, Brescia con Guasto d'Amore e ad aprire Anna con Tutte le Girls Vogliono Stare con Me.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: 9.39 qui su Radio Bella Monella, e prima della pubblicità stavamo parlando appunto di materie scolastiche, perché sì, magari siamo forti in certe materie, quelle un po' più easy, dove bisogna solamente studiare come storia, geografia, scienze, biologia, tutte quelle materie lì. Invece magari nelle materie di indirizzo facciamo un po' più schifo, beh, ma comunque ci sta, le materie tecniche sono sempre state quelle più difficili. E al 393-7366-170 io vi ho chiesto, ma materie scolastiche con cui facevate veramente pena, che pur impegnandovi, oh, non ce la facevate, che vabbè, ci sta. Per esempio ci scrive lei, buongiorno, io odiavo tantissimo disegno tecnico, che vabbè, comunque è molto complicato, e la storia, che dici, vabbè, storia non è una materia complicatissima, basta solamente studiare, tranne magari quando trovi quello prof un po' stronzetto, ok, che ti dice, ah, ma imparati queste date a memoria, imparati tutte le date della seconda guerra a memoria. Beh, allora sì, cavoli, lì un po' esageri. Poi dice, non mi è mai piaciuta matematica, anche se ero veramente forte. Vedi? C'è gente che è forte in matematica, 393-7366-170, tramite messaggio scritto oppure messaggio vocale, se ti va di raccontare anche a te le materie scolastiche magari in cui facevi veramente pena, puoi farlo. Noi intanto andiamo avanti con la musica, perché c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: dal 2023. Rove e Danna con Pezzi Fufu qui su Radio Bella e Monella. E concludiamo la domanda delle materie scolastiche in cui facevate veramente pena con il messaggio vocale di Silvia, che ha veramente un bel racconto, eh. Pronto?
1: Ah, io debito fisso, ciofeca totale in inglese, tanto che il prof mi chiamava Fantozzi, ecco, perché avevo veramente un inglese assurdo. Ha passato 4 anni a dirmi che io non studiavo, poi quando mi sono incazzata mi sono imparata l'Amleto a memoria, Madonna, tutto in inglese. A quel punto lui ha fatto una convocazione urgente ai miei genitori e si è scusato, perché ha detto che era una delle poche volte in cui non aveva capito niente dell'alunno, cioè io non è che non studiassi, io proprio non ci arrivavo.
0: Certo, vabbè, ci
1: e
0: sta.
1: A quel punto ha fatto di tutto per aiutarmi, tanto che all'esame di maturità mi ha scritto lui in anticipo che domande mi avrebbe fatto all'orale e anche le risposte che aveva dovuto dare, in modo che potessi imparare la memoria e passare con un dignitosissimo 6.
0: Vabbè, dai, anche
1: era
0: per...
1: un grande prof.
0: Esatto, esatto. Però più che altro sì, non è che li trovi sempre questi professori qui che ti danno una mano, anche perché alcuni veramente alcune volte secondo me non capiscono che magari un alunno non ce la fa, non ci arriva, quindi ha solamente bisogno di aiuto. Però già che ti abbia aiutato all'esame comunque è una bellissima cosa, perché poi ci sono anche quelli che durante l'anno magari ti stanno un po' sulle balle, oppure gli stai sulle balle, poi arrivano all'esame e sono tutti carucci che ti danno una mano. Concludiamo questo topic qui, anche perché nella prossima mezz'ora noi giocheremo per regalarvi un abbonamento per il Lumen Festival, che ricordo anche un pochettino le date: partirà il 18 di giugno fino al 28 di giugno. Noi vi regaleremo un abbonamento e potrete andarci quando vi pare piace, il 18, il 19, il 20, tutti i giorni, quando volete voi. Intanto continuiamo con la musica, perché sta arrivando Giulia Russo con Mediterranea, un remix di Duram. Radio Bella e Monella.

tanta questa Radio Belle Monella. E concludiamo la nostra seconda ora assieme. Vi ricordo di tenere il telefono alla mano, perché nella prossima mezz'ora giocheremo per il Lumen Festival. Eh sì, vi regaleremo un abbonamento, quindi su su, e torniamo subito dopo la pubblicità.

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. La
5: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
6: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
7: Non potete perdervelo!
8: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
9: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
10: 10:01.
11: Il segnale orario è in collaborazione con
12: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
22: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore!
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da

0: Gaia Bossa Nostra a dare il via ufficiale alla terza ora insieme a questo Radio Bella Monella. Mi ripresento perché magari qualcuno sì che ha acceso la radio appena adesso non sa chi sono. Sono Rocky, vi farò compagnia per un'altra oretta, anzi due ore, cavolo, fino a mezzogiorno, mi stavo già dimenticando. Comunque in questa mezz'ora si gioca, certo, facciamo un po' di cose divertenti, perché a che cosa si gioca? Adesso ve lo dico subito.
1: Ora, su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Si gioca per vincere un abbonamento per il Lumen Festival, completamente gratuito, perché ve lo regaliamo noi, quindi meglio di così non si può. Il Lumen Festival che si aprirà ufficialmente il 18 di giugno e si concluderà con la serata finale il 28 di giugno 2026. Ma dove? Ma dove? A Campo Marzo, a Vicenza, e tantissime serate piene di DJ set, piene di cantanti. Per esempio ci sarà Ok Giorgio, Nashley, Sugo Gang, tantissimi, Nardi, oppure io sto leggendo adesso, ci sarà DJ Villari, tantissimi artisti. Quindi noi vi regaliamo questo abbonamento qui, che vi ricordiamo inoltre che potrete andarci in qualsiasi serata, quindi vi va di andare il 18, potete andarci il 18, il 19, il 20, il 21, quando volete. E tra l'altro potete andare tutte le sere, cavolo, meglio di così non si può. Quindi il primo che dice tramite messaggio vocale, attenzione vocale, quindi non scritto perché voglio metterlo in onda, io ci vado volentieri, si aggiudica questo abbonamento qui. Quindi messaggio vocale con detto io ci vado volentieri al 393 7366 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: Abbiamo giocato per regalarvi un abbonamento per il Lumen Festival 2026 che vi ricordo partirà dal 18 di giugno e andrà avanti fino al 28 di giugno, quindi 10 serate speciali con 10 comunque serate diverse tra DJ set, artisti, tutte cose molto fighe. Vi ricordo la posizione perché si terrà a Campo Marzo a Vicenza in questi giorni qui. Il vincitore se l'è aggiudicato, si chiama Marta, quindi bravissima, molto molto contenta, ci ha inviato anche un sacco di messaggi vocali, però non li mettiamo in onda perché non si sa mai. Invece andiamo avanti con la musica perché c'è Stavo pensando a te di Fabri Fibra, sempre qui su Radio Bella e Monella. Eh sì, eh.
1: E dimmi, sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo,

0: domenica con Safe. Anche a te Safe, buona domenica, un po' prestino perché domenica sarà domani, però vabbè, noi lo facciamo per sicurezza, te l'auguriamo per sicurezza. E visto che stiamo parlando di eventi, di festival, vi ricordiamo anche l'appuntamento di venerdì 19 giugno, perché dalle 17.30 ti aspettiamo nello Storco Inn di Padova, in via Altinate 16, per l'appuntamento speciale di Ciao Estate, con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella. In console Monica Morgan e Matteo Monti, con tanti gadget, tante sorprese, tanto shopping, ma soprattutto tanta musica e tanto intrattenimento. Coin e Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto dell'estate.
1: Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: Tutta la

0: Frida con un bel casino qui su Radio Belle Monella. Ci prendiamo una breve pubblicità, una piccola pausa e torniamo subitissimo con un'altra tripletta selezionata da Matteo Monti.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Let's go! Da MyYogurt la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyYogurt.
7: Decathlon prima?
8: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
9: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
14: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworking.

0: Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet. La tripletta scelta dal nostro Matteo Monti delle 10.40 erano queste qua: Spa Cabaret, poi Baby K con Da 0 a 100 e ad aprire con Giovanotte Mi fido di te.
1: Bella e Monella.
0: E voi fidatevi di me invece, perché ho una cosa molto carina da raccontarvi, ovvero questa tendenza che sta esplodendo soprattutto in Italia, ovvero che la gente straniera viene in Italia per sposarsi sempre, diciamo che gli piace vivere il matrimonio italiano tra luoghi, paesaggi, cibo italiano che probabilmente all'estero non trovano, anche perché noi sappiamo benissimo che siamo veramente forti soprattutto per quanto riguarda la cucina, anche perché non so se avete letto, però era uscito l'articolo di Dua Lipa, no, che diceva che praticamente sì, lei si è sposata in due momenti diversi, prima con una cerimonia civile molto molto intima a Londra il 31 di maggio, poi ha celebrato il matrimonio, diciamo, con grande festa in Italia, in Sicilia. Però diciamo che sta entrando proprio in tendenza questa cosa qui, ovvero l'Italia è diventata una delle destinazioni più richieste al mondo per i matrimoni di stranieri. Sì, ma perché appunto viene scelta solitamente spesso e volentieri l'Italia? Perché appunto, come abbiamo appena detto, in Italia unisce, cioè diciamo che l'Italia unisce tutto quello che all'estero è difficile trovare nello stesso posto, cioè paesaggi forti, cucina riconoscibile, luoghi storici, anche distanze comunque gestibili e un'immagine di esclusività che continua a pesare tantissimo. Adesso vi parlerò anche di dati, sì, perché stanno aumentando sempre di più. Prima però c'è Annalisa con Canzone estiva.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Quando

dal 2006, Zero Assoluto, sei parte di me qui su Radio Bella e Monella. E stiamo parlando del destination wedding, ovvero che tantissime persone cercano di sposarsi, anzi preferiscono sposarsi all'estero invece che nel loro paese. Tra le destinazioni più scelte è proprio quella italiana, perché tra l'altro i dati lo confermano. Nel 2025 il destination wedding in Italia ha superato l'incirca 1,1 miliardi di euro, con circa 16.700 matrimoni di coppie straniere e oltre 3 milioni di prenotamenti, che comunque sono tantissime. Poi prima abbiamo detto anche il perché appunto loro vedono l'Italia come uno stato che ha delle bellissime location, che offrono comunque tanti servizi anche a livello di cucina, visto che noi siamo veramente veramente forti a livello di cucina. Quindi questi matrimoni stanno aumentando sempre di più. Tra poco vi diremo anche quali sono le regioni preferite, perché sì, ce ne sono veramente tante. Voi penserete sì, Lago di Como, Sicilia, Roma, Venezia, ma in realtà ce ne sono tante altre. Prima però Benji e Fede con Viva la Vasca.

Capo Plaza con Nati Bastardi. Vabbè, se lo dici te, noi ti crediamo, Capo Plaza, non te preoccupare. Però stiamo parlando di Destination Wedding, ovvero, ricapitolando un attimino per essere super veloce, molte persone straniere si stanno sposando sempre di più all'estero e scelgono come prima destinazione, come meta preferita, quella dell'Italia, appunto per il cibo, location, eccetera, eccetera. Tra l'altro abbiamo parlato anche di dati, perché solo nel 2025 circa 16.700 matrimoni stranieri. Ma dov'è che si sono sposati di più questi stranieri? Beh, le mete più popolari sono quelle Lago di Como, molto amato da celebrità e coppie di lusso, quindi vabbè, grazie al cavolo ci sono un sacco di ville storiche, atmosfere eleganti. Poi se si sposa Dua Lipa, cioè non penso sia un problema per lei sborsare €1.000.000 anche per il matrimonio, eh. Poi c'è anche la Sicilia, Roma e Venezia. Vabbè, Roma e Venezia ci sta, perfette magari per chi vuole un matrimonio secondo me un po' più storico e scenografico, soprattutto magari a Roma, nella capitale, che costerà tanto, ma sicuramente sì. Poi Lago di Como, oppure Costiera Amalfitana, appunto abbiamo, sì. Poi c'è anche la Toscana, che è probabilmente il numero uno, perché poi colline, vigneti, ville storiche, agriturismi di lusso, quindi anche zone magari come Firenze, Siena e Chianti sono tra le più richieste. Vabbè, grazie, solo posti fighi scegliete, vabbè, poi diciamoci la verità. Quelli all'estero che vengono a sposarsi in Italia hanno soldi, cari miei, non sono poveri come noi.

0: con Summer Funk di Francesco Gabbani noi concludiamo un'altra mezz'ora assieme, ci prendiamo una piccola pausa e torniamo tra pochissimo. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Vuoi riempire il carrello?
2: Di più.
1: Vuoi fare scorta risparmiando?
2: Di più.
1: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
2: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
8: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Radio

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 11 in punto.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: cosa lo sento con i pinguini tattici nucleari. 11.06, terza ora insieme, assieme a Rocky fino a mezzogiorno. E adesso è arrivato il momento di cambiare un po' argomento, sì, perché prima abbiamo parlato di destination wedding, ovvero quelle persone straniere che scelgono sempre posti stranieri, appunto, dove sposarsi. Abbiamo visto che comunque l'Italia è la meta preferita, però diciamo che adesso ho voglia di diventare un po' più sensuale. Sì, sì. La sentite questa base un po' romantica? Questo perché volevo essere anche io un po' romantico questa mattina, visto che non lo sono praticamente mai. E parto dicendovi: vi è mai capitato durante un rapporto di coppia di avere un pensiero per un'altra persona? Può sembrare strano dirlo, ma in realtà non è così raro. Alcune ricerche suggeriscono che una parte delle persone ammette di aver avuto questo tipo di pensieri almeno una volta nella vita. Avete capito? Quindi fate sesso col vostro partner e pensate ad un'altra persona. È possibile? Eh sì, ve ne parlo però tra pochissimo.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: drammatica, Luca e Cristina Lora qui su Radio Belle Monel. E diciamo che stiamo toccando un argomento veramente molto delicato. Sì, sì, si parla di sesso. Ogni tanto, dai, ci sta. Così, sabato mattina, giusto perché magari l'avete fatto ieri notte. Giusto così. E praticamente abbiamo aperto questa mezz'ora dicendo: ma vi è mai capitato di pensare ad un'altra persona mentre avete rapporti sessuali con il vostro partner? Beh, Rossanna praticamente scrive: credo sia normale, perché ti immagini come potrebbe essere l'altra persona diversa, speri da quello che hai da tanti anni. Quindi praticamente anche Leonora, guarda, incredibile, la nostra speaker che dice: certo che mi immagino le altre persone mentre faccio l'amore con il mio attuale compagno. Ah, con me addirittura. Io le sto leggendo praticamente in diretta i messaggi. E Leonora, fa un po' ridere questa cosa. Stai molto attenta, perché poi si faranno altre fantasie mentali i nostri ascoltatori. Però parliamo un pochettino di dati, perché secondo uno studio condotto da Archivist of Sexual Behavior, ok, che ha analizzato le fantasie sessuali di 546 adulti che si trovano in una relazione stabile, per capire a cosa pensano le persone durante i rapporti con il partner e durante la masturbation. Quindi sì, cose strane, è stata fatta questa domanda abbastanza strana, e praticamente il 38% di queste persone qui pensa a qualcun altro mentre ha dei rapporti appunto con il proprio partner, mentre solo il 35% riferisce di pensare esclusivamente al proprio partner. Avete capito? Che malati mentali, posso dire, una cosa strana. Mamma mia, secondo me devo smetterla di parlare così, perché sto un po' esagerando, eh.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Shade con Toxic qui su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di fantasie sessuali. Attenzione, sentite che base un po' sensuale, proprio giustissimo. Da sabato mattina, appunto, come mi ha suggerito anche il mio collega, sì, giusto, le famiglie con i bambini che girano al supermercato e sentono un cretino parlare di fantasie sessuali. Sì, abbiamo capito che è normale, succede perché, appunto, secondo uno studio condotto da Archivist of Sexual Behavior, condotto su 546 persone, 546 adulti, e la maggior parte hanno dichiarato che sì, effettivamente quando hanno rapporti sessuali con il proprio partner, pensano all'altra persona. Invece l'altra metà ha detto sì, lo faccio, però io amo solamente te. Proprio detta in parole poverissime. Comunque fa straridere questa cosa qui. Continuiamo con la musica, che forse è meglio, perché sta arrivando Neffa dal 2001 con La mia signorina, proprio giusto in tema.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Buongiorno, sono Raffa di Asolo. Si potrebbe sentire la canzone che fa: sul ponte sventola bandiera gialla, sul ponte sventola bandiera gialla. Ciao!

0: dal 1980, Franco Sbattiato con Bandiera Bianca. E concludiamo un'altra mezz'ora assieme qui su Radio Bella e Monella. Ci prendiamo una piccolissima pausa, una breve pubblicità e torniamo per l'ultima mezz'ora. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Let's go! MyoWor delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWor.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
8: Motore. Azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
14: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
19: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
23: Italiamo.
24: La grande festa italiana.
25: Vogliamo cominciare?

0: Ecco, con Nostalgia e i Backstreet Boys con Non puoi lasciarmi così. Qui su Radio Bella Monella, dai che mancano gli ultimi 20 minuti, dai.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti appunto, come ho appena detto, poi vi lascerò in pace. Sì, andatevene al ristorante, andatevene ad ascoltare un'altra radio. Non sto scherzando ovviamente, state qui perché noi passiamo sempre tanta musica bella, tanta musica italiana, ma soprattutto tutta da cantare. Infatti procediamo subito con il prossimo brano senza perdere tempo, perché il prossimo brano usa il mare come simbolo della vita. La canzone parla di libertà e di coraggio nel partire accettando che il futuro è incerto. È un augurio a chi decide di seguire i propri sogni, ok, e andare avanti nonostante le difficoltà. E sto parlando del brano di Jovanotti e Alfa con Buon Vento. È un po' di...

1999, i Pooh con Dimmi di sì qui su Radio Belle Monella, un brano che parla di una relazione di coppia basata sulla sincerità e sul desiderio. La canzone descrive un'attrazione fisica immediata e un modo diretto di vivere l'amore senza troppe parole romantiche o idealizzazioni. Certo. Il prossimo brano invece che ci stiamo ascoltando è uno nuovo di Federica Abbate che si intitola Superman.

0: Tanto frena. Ciao.
1: Samuele Bersani dal 1992 con Chicco e Spillo. Ma che cosa racconta questo brano qui? Racconta la storia di due fratelli che vivono una vita difficile ai margini della società, che sono coinvolti in piccoli crimini e nella droga, mostrando comunque una realtà dura e problematica. Il prossimo brano invece che sta arrivando è quello di Tommaso Paradiso, che è una canzone che parla dell'amore e dei sentimenti veri, che è una dedica alla sua compagna e alla sua figlia, però anche alle persone sensibili che credono nell'amore e nei piccoli dettagli della vita. Infatti questo brano si chiama I Romantici e concludiamo così la nostra puntata.

0: I romantici veri invece guardano verso la pausa pranzo, perché sì, è arrivato anche il momento di andare a tavola, però è arrivato anche il momento di concludere questa puntata assieme. È stato molto bello, vi saluto e vi ringrazio ovviamente come sempre. Noi ci risentiamo non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, perché sarò in ferie, quindi ciao e buona giornata.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Radio Bella e Monella.
10: Mi seduce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
9: Radio Bella e Monella.
11: Grazie però, ma non credo sia molto perfetto. Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
9: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a Pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale, vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito in lingua inglese era basato negli Stati Uniti. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi, e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto l'uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada Bosnia. Stasera alle 21 Qatar Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti Scozia, alle 6 Australia Turchia. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: beh, ma i nostri controlli.
17: No, le mie sono
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line,
16: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
18: MV Line!
19: Maniaci della qualità.
20: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
22: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro, batte forte, sempre.
23: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta De Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
24: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
21: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
26: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, buongiorno Monica.
27: Buongiorno a te Elvis, ti ringrazio di aver anticipato il tuo rientro dalle vacanze solo per fare la classifica più ascoltata d'Italia.
26: È vero, bisogna dirlo, grazie a tutti voi che ci ascoltate
27: con
26: ogni sabato
27: su Belle e Monella, i vostri prefe della vita, Elvis e Monica Morgan, grazie amici, vi vogliamo bene.
26: Grazie, e proprio per questo continuiamo a farvi ascoltare le 30 canzoni più passate su Belle e Monella, partiamo dalla numero 30, Paola Iezzi, stessa di...

0: posizione numero 29, bambole di pezza con porno.
1: E mentre noi siamo qui a cincischiare, come direbbe l'amico Paolo Monolis.
0: È vero.
1: Qualcuno si sta sposando, amico mio.
0: Sì. Congratulazioni agli sposi, allo sposo, alla sposa e ai generi, ai consuoceri e a tutto.
1: Anche la bambina, perché c'hanno già la bambina.
0: Anche la bambina.
1: Voi avete già il gatto,
0: questo
1: c'è una bambina. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso che si sposa proprio oggi in quel di Capalbio, in un borgo antico e bellissimo. Loro abitano tra l'altro da quelle parti perché stanno a Fiumicino Vistamare.
0: Ok.
1: Si sono sposati poco più là di casa loro. Il casino è stato che hanno invitato un sacco di gente famosa, ma oggi in Sicilia ci sono anche i 15 anni di matrimonio di Eleonora Bagnato, del marito Balzaretti, che fanno un rinnovo delle promesse in chiesa, quindi tipo un altro matrimonio
0: con tanta gente,
1: e hanno invitato la stessa gente. Allora la gente ha dovuto dire da chi sono più amico.
0: Aia.
1: Di Tommaso oppure della Bagnato. Oggi problemi. Oggi l'Italia, ragazzi, è divisa.
0: Esatto. Noi però nel frattempo
1: noi
0: abbiamo scelto la
1: dubbio.
0: Musica Tommaso Paradiso con i Romantici alla posizione

0: Clara e San Giovanni con le ragazze, posizione numero 26.
1: Hanno litigato.
0: Chi?
1: Due ragazze.
0: Ok. Pensavo che intendessi due ragazzi.
1: No. Le ragazze hanno litigato, pare da molto tempo. Gabriele Parpiglia, che tu sai essere un noto dispensatore di notizie.
0: Certo.
1: Ti piace in modo elegante.
0: Vabbè, è un giornalista.
1: Quello fa. Ha parlato di un antico rapporto di astio,
0: okay,
1: tra due grandi big della musica italiana.
0: E non
1: donne,
0: siamo io e te.
1: E non siamo io e te, è incredibile, okay. Ma sono due donne, quindi tu non c'entri, ma non c'entro neanche io. Praticamente queste due escono da amici, una fa un po' da madrina all'altra, le vuole produrre l'album, eccetera. La più piccola invece a un certo punto taglia corto, si trova un'altra situazione, eccetera. Da lì non sono mai più parlate, al punto che erano tutte e due ad una manifestazione di beneficenza, okay, ma si sono proprio evitate pure con lo sguardo.
0: Non possiamo fare nomi, giusto?
1: No, sono Emma e Elodie.
0: Ah, ok, perfetto, sì. Ottimo. Beh, però ci ascoltiamo Emma con Ercomi, Vacci piano, alla posizione 25. Scusa se ancora

0: 4 con Da Dio.
1: E quest'anno che sei andato in Grecia non sei andato a Napoli c'era una grande festa.
0: Ecco, vedi, fanno sempre le feste dopo che sono passato
1: sbagliato,
0: io.
1: Sbagliato, capito? Perché l'amica Claudia.
0: Ok, sì.
1: Ha girato il suo video lì.
0: Attenzione, non parliamo di Levante perché magari la gente
1: è vero, è vero, salutiamo anche Levante con tanto affetto, ma parliamo della signora Baby K.
0: Yao Baby K.
1: Esatto. Yao Baby K, quella lì. Che è andata a fare il video a Napoli, quartieri spagnoli, perché un pezzo della canzone che state per ascoltare parla anche del murales di Maradona.
0: Ok.
1: E là, quando se ne sono accorti, è diventata tipo una mega festa di tutta la città, tutti quanti, tutto casino. Ah. Tutto bordello.
0: Bene, perfetto.
1: Sì, molto bello, tra l'altro. Allora, Claudio, prossima volta dillo che veniamo anche noi.
0: Avvicinati a noi, ecco, che veniamo.
1: Ma non veniva uguale.
0: Ah, non veniva uguale. Va bene.
1: Qua c'è meno casino, meno festa.
0: È la prima nuova entrata di oggi, posizione.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
14: Radio Bella e Monella, ovvio!
15: Vuoi riempire il carrello?
16: Di più!
15: Vuoi riempire il carrello?
16: Di più!
15: Vuoi fare scorta risparmiando?
16: Di più!
15: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno, con il 3x2, prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
17: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
18: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
19: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
18: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
19: Delix.it.
18: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
19: Delix.it.
18: Spediamo gratis in tutta Italia.
19: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
18: Delix.it.
19: Delix, il tuo partner al lavoro.
20: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
21: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
22: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: sito aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con 30 canzoni tutte da ascoltare. Alvise e Monica Morgan con voi, la classifica più amata del mondo.
1: È vero.
0: Lo dicono i numeri, non diciamo mica noi, eh.
1: Sì, sì,
0: i numeri,
1: i numeri girano,
0: che
1: però
0: diamo noi nella testa, girano come la testa anche dell'amico Fred De Palma. Ma parliamo della Elettra che si è preso uno spaventone.
1: È vero, mamma mia, che notizia che ho letto.
0: Sono successe di tutti i colori. Prima mi va al maneggio e una macchina la segue, no? Volevano la foto, lei ha detto no ragazzi, cioè sto al maneggio con i miei cavalli, sono sudata, sono, non c'ho voglia,
1: non rompete,
0: e hanno fatto i posti in giro, la Lamborghini vuole fare le foto,
1: ho capito, uno va in bagno, gli fai la foto,
0: no,
1: posso,
0: maneggio proprietà privata, cioè vi siete infilati dentro casa della gente, volete le foto, andate a infilarvi da altre parti.
1: Mamma mia, che paura che ho preso.
0: Si è infilato invece nel vetro della macchina del marito, signor Afrojack, un pezzo di ferro,
1: mamma mia,
0: robe che si fanno molto molto male. Stava facendo un rally che so che tu conosci bene.
1: Mamma mia, io si sono, chiama, il primo rallista d'Italia.
0: Lo so, si chiama Gumball 3000, so che lo conosci perché è famoso, perché è un rally.
1: Ho vinto svariate volte.
0: Sì, ma che in particolare
1: è un Gumball.
0: È fatto
1: con le macchine. Vanno veloci.
0: Sì,
1: e,
0: poi...
1: e curvano.
0: Sì, beh sì, ok,
1: e
0: poi
1: ci sono delle persone che le guidano.
0: Bravo Elisa. Oh cacchio, però le sapevi tutte.
1: Ogni tanto gonfiano lo pneumatico.
0: Sì, ogni tanto, con l'articolo corretto.
1: Esatto.
0: Miei complimenti.
1: La pompa.
0: Ma non stiamo giocando a quel gioco di cosa insegno là, cioè, no, ok, che dove, come, quando.

0: Posizione numero 20 per Elisa con Amore.
1: Allora, prima notizia fuori. No, parliamo del prossimo, quindi non è fuori classifica. Sono un po' confusa.
0: Fai un po' quello che vuoi.
1: È il caldo. Allora, casino. No, qui dentro. Casino. No, fermo, non mettere il frigorifero. Casino perché lui fa il concerto della vita, ok? Organizza sì. Con 250.000 persone, i più biglietti venduti, record concerto italiano.
0: Ma
1: come quando tu ti sposerai?
0: Sì.
1: Non è che puoi invitare tutti.
0: Vero.
1: Cioè, oddio, tu dovrai farlo, però dico, la gente normale non può invitare tutti.
0: Io
1: no?
0: Ne inviterò molto pochi.
1: Ecco, perché il posto quello che è, poi che il concerto, insomma, deve cantare pure lui, non è che può fare tutto il concerto con altra gente che viene a cantare. Insomma, c'è stato un po' di casino, perché prima si era capito che ci sarebbe stato, beh, Fabrizio Moro, che per lui è un po' lo zio, capito?
0: Certo, okay? Sì.
1: Quello sì.
0: Sì, parliamo di ultimo.
1: Antonello Venditti, prima si era detto viene, poi non si capisce più, poi l'hanno chiesto Antonello Venditti, ha detto, ma veramente io andrei.
0: Ah,
1: quindi insomma, okay. C'è stato un attimo di casino.
0: Beh, Antonello aveva spoilerato il nome del figlio di Ultimo.
1: Che sia stato per quello che Ultimo sono girati i maroni.
0: No,
1: non credo.
0: Nel frattempo ce l'ascoltiamo alla posizione 19 con Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Posizione 18 per Fulminacci con Maledetto Me.
1: Aspetta, perché ho perso il foglio.
0: Qua troppi fogli, li attaccano con la colla.
1: Allora, notizia fuori classifica.
0: Oh, vai, mi metto comodo.
1: Si parla del mondo della moda, che quindi è il tuo mondo.
0: Guardami. Okay?
1: Tu che sei influencer della moda, moda maschile, peraltro, tu che sei influencer della moda.
0: Sì, è prenatal.
1: Tu, Mariano, mi vuoi dire qualcosa?
0: No, indosso io le cose per bambini.
1: Pensavo tu volessi dire
0: io
1: moda.
0: Sono un modello curvy per bambini.
1: È bello, ne fatti anche una nicchia in cui potresti.
0: E non solo.
1: Anche su TikTok fai questo tipo.
0: Molto spesso, sì.
1: Comunque, allora, vanno a vedere una partita di tennis. Ma il signor Gali.
0: Oh!
1: Gali è andato alla finale di Longo.
0: Sì. Proprio
1: e
0: lì. Io purtroppo ero in Grecia e quindi il Roland Garros l'hanno fatto.
1: E ha trovato un suo amico.
0: E non ero io.
1: Non eri tu perché tu eri in Grecia, sì. Se no sarei stato. Ma che gli assomiglia molto. A te ti mancano le treccine nere.
0: È vero.
1: Per il resto,
0: per
1: uguale.
0: Il resto, uguale. Stessa altezza, stesso physique du roll.
1: La gente a volte dice: ma sei Gali o sei Alvise? E no, ragazzi, è Alvise. Comunque ho trovato il signor. Applausi da. Lenny Kravitz.
0: Bravo, due gocce d'acqua.
1: Hanno fatto una storia vicino, la gente ha detto: ma allora siete uguali, ragazzi, uguali, ugualissimi.
0: E Lenny Kravitz cosa ha detto?
1: Non lo sa.
0: Nessuno lo sa. Vabbè.
1: Ma che sia il padre di Gali, Lenny Kravitz?
0: Non credo assolutamente. Nel frattempo, però, arrivano i The Colors, posizione 17, Rolling.

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: italiane da cantare.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
4: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: apriamo la seconda ora delle belle monelle con la posizione numero 15, Mace, Salme con la pesce, Cattive abitudini.
1: Allora, Cattive abitudini, no, te e il tuo socio Andrea Ferrara che fate questi programmi così, cioè se tu vuoi cambiare lavoro, che hai capito che questa carriera non fa per
0: non
1: te.
0: Non fa per me, no, è vero.
1: C'è un annuncio di lavoro che dice così.
0: Vai.
1: Allora, cerchiamo un real businessman.
0: E tu potrei essere in questa nicchia.
1: Requisiti, vai. Vediamo quanto differisce dal tuo attuale impiego. Disponibilità H24, inclusi weekend e tramonti.
0: Ce l'hai. Sì, ogni tanto, sì.
1: Capacità di rispondere alle mail anche con la febbre 38.
0: Mamma mia, io fino al 38 e mezza non sento una cippa.
1: Anche qua. Ottima gestione dello stress.
0: Mi hai mai visto sclerato? Tu no.
1: Vabbè. Capacità di fingere di amare il proprio lavoro su LinkedIn. Ce l'abbiamo.
0: Eccoci qua.
1: Benefit. 2 giorni di smart working al mese.
0: Un po' pochetti, però possono andare bene.
1: Burnout incluso.
0: Oh, è il mio allora.
1: Accesso prioritario ai beach club aziendali, c'è qua sul tetto, ce l'hai.
0: Beh, però ci sono anche altri beach club in giro per l'Italia.
1: Puoi piangere anche in bagno durante la pausa pranzo.
0: Sì.
1: Stai volendo, si può.
0: Va bene.
1: Beh, allora volevo dire a Editore La Piaga che questa roba già la facciamo qua, noi non occorre che lei faccia la.
0: Carissima, quando vorrei venire
1: bella
0: qui,
1: dito!
0: Io annunzierò tutte quante le mie capacità.
1: Sì, te ne mostra anche altre, Margherita.
0: Sì. Nel frattempo, alla posizione numero 14, troviamo proprio lei, la seconda nuova entrata di oggi con Businessman.

0: 10 per Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: Beh, allora vorrei parlarti di lui che fa lo stilista, ma essendo che tu sei imprenditore del mondo della moda, lo sai già.
0: Sì, effettivamente, siamo tutti un po' imprenditori nel mondo. Nel frattempo, però.
1: Anche questi qua vedi al telefono.
0: Ma sì, ma che te frega, lasciali comunicare. Perché, andiamo avanti con.
1: No, c'è la notizia.
0: Ah, dobbiamo dire. Pensavo che fosse già finita. Pensa un po'.
1: Figurati, no, ho 8 pagine di notizie, anzi di più, forse sono 16. Allora, fanno una nuova opera pop dedicata a Lucio Dalla che uscirà a dicembre ai teatri italiani. Si chiamerà L'anno che verrà. Interprete, insomma, ci sarà un personaggio che legherà alcune storie, Pier Davide Carone, che
0: okay,
1: sa che con lui ha fatto l'ultima canzone. Nani?
0: Che tra l'altro indovina. Ha chiesto di sposarsi a Martina Attili, Pier Davide Carone.
1: Esatto, non l'abbiamo detto.
0: Lo dissimo? Un paio
1: Lodissing.
0: Di
1: sì. Tu dissing?
0: Sì.
1: Io dissing?
0: Sì, andiamo avanti perché insomma stiamo asciugando.
1: Indovina qual è la canzone che chiude l'opera?
0: 4 marzo.
1: 4 matrimoni? No, non è quella. No. Bravo, ma non è quella. No.
0: No, è 4 marzo.
1: Neanche.
0: Caruso?
1: Bravo.
0: Ah, grazie.
1: Oggi grazie. Le sa tutte.
0: Grazie, ah, assolutamente. Nel frattempo, posizione numero 12, Annalisa, canzone estiva.

0: alla 11 lo zio J-Ax, IPIO, però anche no.
1: Oggi parliamo del mio più grande rimpianto, cari amici. L'anno scorso...
0: Base, per piacere base, grazie.
1: L'anno scorso, perché sono deficiente. Cioè, allora, la premessa è...
0: Base deficiente.
1: Sì, allora, la premessa è, sono deficiente, da qui parliamo del mio più grande rimpianto. L'anno scorso, a un certo punto, esce la comunicazione che il signor Eros Ramazzotti viene in tour in Italia.
0: Ok.
1: Ok. Io non vedo Eros Ramazzotti in tour dagli anni 90, piccolo, anche se ne ho 27.
0: Piccolo disclaimer, bene. La base deficiente non è per l'artista
1: no,
0: in questione,
1: è per
0: ma
1: la
0: per Monica Morgan.
1: Monica Morgan. Perfetto. Guardo il calendario e dico, cavoli, ho il 6 giugno è Udine, mamma mia, ma io lavoro. L'anno scorso lavoravo il 6
0: Effettivamente.
1: Giugno.
0: Effettivamente.
1: Quindi non ho comprato il biglietto. Mm. Poi qualcuno, tipo la signora Nadai, mi dice, che salutiamo che in vacanza ci manca molto.
0: Che ci guarda da lassù.
1: Mi dice...
0: Scusami, no, è giù dall'Italia, quindi è giù.
1: Così è brutta.
0: Ci guarda da laggiù.
1: Dice, ma guarda che è dell'anno prossimo. E io, in che senso? Che tour è del 2026, non 2025.
0: E quindi non lavoravi il 6 giugno 2026?
1: A quel momento no. Mm. Però quando ho aperto il sito erano già stati venduti tutti i biglietti.
2: Però...
1: Rosè. Vuoi venire qua a cantarci due canzoni?
0: Sì, in Unplugged.
1: A me basta.
0: Nel frattempo, posizione numero 10 per Madame Marrakech.

0: ma con Cabanna.
1: Un altro che si era preparato il tour, ma che non lo farà lui invece, è l'amico Claudio
0: Baglioni.
1: Sì, che ha avuto la polmonite, un casino, ragazzi.
0: Beh, guarisci presto.
1: Ha dovuto fermarsi. Abbiamo messo un post sui nostri social, centinaia e centinaia di fan che gli hanno fatto gli auguri. Lui dopo un po' di tempo ha scritto a tutti: grazie per avermi dato il respiro per continuare a cantare. Cioè, quando
0: che
1: uno
0: poeta
1: sa usare le
0: la
1: parole,
0: favella.
1: Cioè.
0: Bravo Claudio.
1: Bella Claudio.
0: Noi nel frattempo però andiamo avanti con la classifica. La posizione numero 8 c'è Noemi. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare con...

0: Le belle monelle su Bella e Monella.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
8: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
11: Eraclia Pavimenti, il più grande.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana.

0: Premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mezz'ora insieme delle belle monelle, le 30 canzoni più passate qui da noi con Alvise e Monica Morgan, la più bella classifica dell'universo intero. Al numero 7 il mio nuovo amico
1: Samurai J.
0: Samurai J.
1: Flamenco Paranoia.
0: Con cui mi sono molto divertita.
1: Non sapevo che dovevi intervistare.
0: Ma neanche io.
1: E voilà.
0: L'abbiamo scoperto un po' così in corsa.
1: Okay.
0: E siamo andati a intervistarlo. E tra l'altro lui è estremamente simpatico.
1: Sì.
0: E abbiamo fatto dei bellissimi contenuti video che usciranno presto.
1: È un bravo vaglione.
0: Ma veramente. E guardateli, perché gli ho fatto delle domande tutte scomode.
1: Ah, ok.
0: Gli ho anche chiesto, sì, ma l'album, la canzone.
1: Quello non ce ne frega niente.
0: Vabbè, quella roba che devi chiedere. Ma gli ho chiesto anche delle robe improbabili e lui ha risposto a tutte quante. Quindi, bravo. Eroe della settimana, l'amico Gennarino.
1: Nel frattempo, l'ultima nuova entrata, Merck & Cremont, The Colors, Serena Brancale.

0: Posizione numero 5 per Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Comunque di Samurai J volevo dirti che vociferavano che avesse una tresca con la signora Emma Stoccolma. E invece no.
0: Ah no.
1: Lei, io no, questa cosa non gliel'ho chiesta a lui perché mi sembrava abbastanza maleducazione di lì. Ma è vero che Giulia a Stoccolma non sarebbe stata la collega.
0: Forse così sarebbe stato un pelo indelicato, però.
1: Però non gliel'ho fatta, non mi sono sentita di essere così.
0: Brava, grazie.
1: Diretta. Ma lei ha detto a un giornale che gliel'ha chiesto invece, che no, che gli vuole molto bene, sai come ce l'hai, molto simpatico.
0: Non parla così, però va
1: vabbè,
0: bene.
1: Insomma.
0: Okay.
1: Però lei sta con un tizio che fa il pittore, che lei ha scoperto di essere innamorata a questo qua, ha detto lei, non ho detto io, è virgolettato al giornale. Se uno mi scrive alle 2 di notte, vieni in studio che dobbiamo saldare un pezzo di ferro, penso subito, oddio, forse ho incontrato l'uomo della mia vita.
0: Ed era lo stesso pezzo di ferro che è finito sulla macchina Afrojack.
1: No, speriamo di no. Salutiamo anche Afrojack.
0: Assolutamente. Nel frattempo, posizione numero 4, Safe. Buona domanda.

0: Nel numero 3 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
1: Laurietta.
0: Tanto cara, mamma mia.
1: Un'Orietta abbiamo.
0: Posso dire una nonna acquisita?
1: Ma che nonna? Ti dici nonna e ti tira due cartoni in faccia.
0: Come due cartoni in faccia?
1: Scusami, Laurietta sexy con le conchiglie sulle zine, non te la ricordi di 2-3 serie anni fa? Laori comunque ha detto: ai miei figli, ragazzi, avranno ben poco da ereditare, perché Laori piace un fare un po' di shopping. Come me la signora ne dà. E va un po' tutte le ragazze.
0: La potenza di fuoco è un po' diversa.
1: Vabbè, insomma, stai qua proprio a sottolineare questo fatto. Comunque, dice, potranno comunque ereditare le mie camicie da notte e i miei abiti. Ora, io volevo dire ai figli della Orietta
0: che magari loro non li possono indossare,
1: Omar e Otis, che se per caso gli avanzano un giorno lontanissimo in cui la magica Orietta ci lascerà, ma speriamo capiti fra 2000 anni,
0: anche 3,
1: casomai penso di avere la stessa taglia.
0: Ok,
1: perfetto. Volevo dirlo.
0: Andiamo avanti, alla posizione numero 2 troviamo i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: E alla prima posizione troviamo Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: Vabbè, ciao, altre notizie che non ho detto. Adesso facciamo così, che la prossima mezz'ora non mettiamo la musica e io dico le cose che avevo preparato.
0: No, adesso noi dobbiamo fare come ci indicano Jovanotti e Alfa. Col Buon Vento andiamo fuori dai
1: dagli studi
0: esattamente, perché la vita ci attende all'aria aperta. Grazie mille Monica Morgan.
1: Grazie a te Visa, e grazie amici, e buon weekend a tutti.
0: Ciao.
2: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo

0: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua!
8: Perché Nova del gusto
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore è anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ritagliamo, la grande festa italiana.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Mongi e Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
7: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala!
8: Hai fatto
9: Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
14: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Motore, azione, Chuck si gira.
16: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali. Agenzie interinali. Web. Un film da incubo.
17: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
19: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
20: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
21: Rifiuto.
20: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
21: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona. Italiamo.

anche sul T. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: come DJ Antunello Cherry. E adesso alzate il volume, se no vengo lì e vi sfascio le corna.
1: Cosa fai? Mentre ti dormo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.

per Market aderenti e online. Carrefour. Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
6: Buongiorno a tutti, ben ritrovati, anche oggi riparte il treno degli anni, 3 ore di musica italiana, tutte da cantare e da ballare, che come ogni sabato pomeriggio ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo. E come sempre la domanda è: siamo pronti per partire?
4: Bella e Monella, il treno

0: questa partenza non ci facciamo mancare niente. Abbiamo iniziato con Elisa, Bruciare per te, poi abbiamo continuato con Jovanotti, Ragazza magica, e poi ci siamo ascoltati Paola e Chiara con Solo mai. E adesso andiamo di nuovo in un clima un pochino da mare, un pochino che ci richiama l'estate, ovvero Tiziano Ferro, Destinazione mare, pezzo del 2023. Qui ovviamente c'è anche la penna di Davide Petrella e ci racconta un pochino questo desiderio di ripartire. Effettivamente anche per Tiziano Ferro questa è una ripartenza, infatti è il primo inedito pubblicato dopo alcuni anni di pausa, e quanto ci ripiace questo Tiziano che ritorna. E poi arrivano anche gli 883. Tieni il tempo, era il 1995 quando dall'album La donna, il sogno e il grande incubo, gli 883 ci sfornavano uno dei loro singoli più ritmati e più ballati di sempre. E concludiamo con Annalisa, che per festeggiare i suoi 10 anni dall'uscita di Annalisa ci pubblica il pezzo 10, era il 2021, e qui si parla di storie d'amore che non vogliono finire.
1: Bella e Monella, il 3.

0: che possiamo dedicare a tutte le persone che in questo momento sono in viaggio. E infatti arriva Cesare Cremonini con la sua Buon Viaggio del 2015, tratto dall'album Più Che Logico. Qui si parla della prospettiva di cogliere l'opportunità di partire, di andare, e soprattutto di quell'entusiasmo delle partenze, di quando sei in viaggio capisci che, anche metaforicamente, magari sta partendo qualcosa nella tua vita e ti senti tutto quanto quel friccicorio che ti fa vibrare le vene. E poi, a proposito di vibrazioni di quelle serie, arriva poi Laura Pausini con Io Canto del 2006, tratto dall'album omonimo, ovviamente un rifacimento del celebre brano di Riccardo Cocciante del 1979, che insomma ricordiamo tutti quanti a memoria. E concludiamo con un messaggio bello, Emma, Io Sono Bella, 2019, dall'album Fortuna, e qui si parla del volersi bene, dell'amare se stessi.
1: Bella e Monella, Il Treno degli Anni, tutto da cantare.
2: Buon viaggio.

0: si conclude anche la prima mezz'ora di questo treno insieme. Nella prossima ci aspettano artisti come i Maneskin, Anna Oxa, Vasco Rossi, Giorgia, gli Articolo 31, eccetera, eccetera. E quindi vi aspettiamo, ritorniamo fra pochissimi minuti dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte sempre.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
6: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva, 6x65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
17: Radio Bella e Monella, ovvio.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
19: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
20: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
21: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
22: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Bella e Monella,
24: il treno degli anni,
25: il treno degli anni,
26: tutto da cantare.

E adesso arriva uno di quegli artisti che per qualche strana ragione ci infonde sempre un po' di calma, un po' di rilassatezza, anche se le canzoni sono un bagno di lacrime. Non è questo però il caso, perché qui arriva Coez con Come nelle canzoni. Questa volta ci canta di un amore raccontato senza filtri, bello, romantico, un po' con questa realtà quotidiana che ci fa sentire parte di questo racconto. È il pezzo del 2021, tratto dall'album Volare, ed effettivamente lui dicono essere veramente una persona molto molto professionale, che in un certo senso ci trasmette questa quiete anche mentre sta lavorando, evidentemente. E poi Vasco Rossi, Splendida giornata. Eravamo nel 1982 quando dall'album Vado al massimo Vasco Rossi faceva diventare questo pezzo uno dei simboli di quelle giornate belle che dici: oh, finalmente una di quelle giornate in cui posso tirar fiato, posso respirare un attimino dopo tutto questo caos di tutto il giorno, di tutti i giorni. E poi concludiamo con l'amore vero, l'amore vissuto, quello che solo Biagio Antonacci ci sa cantare, Non vivo più senza te, del 2012, tratto dall'album Sapessi di Rubino. Bella e Monella, il 3.

0: Le voci italiane più belle di sempre, sto parlando di Giorgia, che ci canta È l'amore che conta. Era il 2011 quando dall'album Dietro le apparenze Giorgia faceva uscire questo singolo che ci parla delle difficoltà, delle differenze, di ciò che conta davvero, che spesso ciò che conta davvero è semplicemente l'amarsi un pochino. A volte non basta, altre volte invece basta, e come, basta farla funzionare. E poi arrivano così, giusto per cambiare un po' direzione, gli Articolo 31, Oi Maria. Era il 1994 quando questi ragazzi ci portavano uno dei singoli più tormentone di quell'estate, e del resto negli anni 90 bastava dire Oi Maria e di sicuro non pensavi alla ragazza che si chiamava Maria, ma a tutt'altro. E poi andiamo con Achille Lauro. Domenica era il 2022 quando al Festival di Sanremo Achille Lauro ci portava questo tributo alla musica melodica italiana.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: insieme, ma ce ne restano altre due prima dell'orario dell'aperitivo. Piccolo spoiler di quello che ci tocca nella prossima mezz'ora insieme: arrivano Tommaso Paradiso, Marco Mengoni, Luca Carboni, Fabri Fibra e Negrita, eccetera eccetera. A fra pochissimo, restate lì.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più!
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più!
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Di più! Scegli Di più!
3: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
4: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
10: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
1: Radio Bella e Monella.
16: Se luce la mattina,
17: me gustas tú.
16: La mia serotonina,
17: me gustas tú.
16: Mi fa alzare l'autostima,
17: me gustas tú.
1: Radio

0: tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su Deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
5: Bella e Monella, tutta da cantare!
6: Bella e Monella!
7: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
8: E iniziamo questa seconda ora insieme con una terzina un pochino particolare che però secondo me accontenta tutti. Partiamo con Marco Mengoni e Madame, Mi fiderò. Poi andiamo con Luca Carboni, Luca lo stesso. E concludiamo Angelini, Gatto matto. Insomma, ce n'è per tutti i gusti.
6: Bella e Monella, il treno.

0: prendiamo adesso con una di quelle canzoni che cantiamo tutti quanti a squarciagola, soprattutto quando arriva il momento di fare festa. E sto parlando di Tranne te di Fabri Fibra, pezzo del 2010 tratto dall'album Controcultura. È una di quelle canzoni che ci ha tenuto compagnia in una quantità di serate, e quanto abbiamo urlato sulla parte "se tu sei bella e bionda", insomma, lo sappiamo, ci ha tenuto compagnia in una quantità di feste indescrivibilmente grande, e quindi ce la cantiamo anche oggi. E poi arrivano i Negrita con La tua canzone, era il 2013, l'album Déjà Vu, e qui si parla di una canzone che diventa un pochino per tutti, una canzone scritta per tutti, e ti senti sempre un pochino preso in causa quando si parla di questo tipo di canzoni. E poi andiamo con un featuring, Francesca Michelin con Charlie Charles, che ci cantavano Cheyenne nel 2019, tratto dall'album Fit, e qui si parla di nostalgia, introspezione, di ricordi, ma anche un pochino del bisogno del cambiamento, cosa che, se noti, spesso ritorna all'interno dei pezzi di Francesca Michelin.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Rap futurista.

ed ora ci ascoltiamo Tommaso Paradiso con la sua Piove in discoteca del 2022, tratto dall'album Space Cowboy. Che sia una citazione non lo sapremo mai, o magari ce lo dirà lui in qualche intervista. Sta di fatto che mi dicono che questo ragazzo è super giovane.

0: presenta completamente in contrapposizione con quello che è la sua persona. Però un giorno scopriremo come mai ci sforna questi pezzi Tommaso Paradiso, anche se il suo carattere dice dell'altro. Vabbè, e poi andiamo ad ascoltarci Edoardo Bennato, Gianna Nannini, e loro quella volta hanno fatto il colpaccio con la canzone sigla dei mondiali italiani del 1990. Quanto ce la siamo ascoltata questa canzone. Concludiamo con i Modà, che nel 2005 ci cantavano Dimmelo, dall'album Ti amo veramente.
1: Bella e Lonella, il 3.

0: chiude anche questa mezz'ora. Siamo arrivati a metà treno, spaccato spaccato, e quindi piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora. Arrivano nomi come Brusco, Mango, Ligabue, Francesco Gabbani, Zucchero e tanti altri a fra poco.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni. Tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: caffa.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video.
4: Musica.
3: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
7: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
7: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella,
11: Il treno degli anni.
10: Tutto da cantare.
12: Ben ritrovati, eccoci qui in apertura di una nuova mezz'ora. Questa volta ci divertiamo di sicuro, perché arriva Brusco con Sotto i raggi del sole. Poi ci ascoltiamo Samuele Bersani con la sua Freak. E concludiamo con Fred De Palma, Romance. Insomma, qui si canta, si balla, ce n'è veramente per tutte le annate.
10: Bella e Monella, il treno.

0: Ed ora andiamo con un brano che ha vinto qualsiasi cosa, come per esempio il Festival Bar del 2006. E sto parlando di Happy Hour di Ligabue, utilizzata tra l'altro per una quantità di sigle, di spot televisivi, che insomma l'hanno resa ancora più celebre, non che ce ne fosse bisogno. Questo è il pezzo della festa. Quel pezzo lì che quando lo senti dici, ok, adesso bicchiere in mano e inizia il divertimento. E poi però facciamo un cambio totale di atmosfera, perché si va con Mango. E già quando ti dico Mango, la poesia te la immagini già. E ti porto in Africa, è il pezzo che ci ascolteremo, del 2004, tratto dall'album omonimo. E qui si evoca la fuga mentale verso posti lontani, quelle cose che insomma ci piacciono, o almeno che i viaggi che ci piacciono almeno mentalmente, perché quando non si possono fare fisicamente, beh, ci pensa Mango a portarci là con la testa. E poi andiamo con Irama e Rkomi. Sulla pelle era il 2023 e l'album era No Stress. E questi due insieme quanto ma quanto ci sono piaciuti.
1: Bella e Monella.

0: l'avventura si continua con Francesco Gabbani, che nel 2015 presentava al Festival di Sanremo il pezzo Amen, tratto dall'album Eternamente Ora. Nessuno si aspettava che questo ragazzo arrivasse lì, nella categoria Nuove Proposte, e la vincesse pure. E invece da lì in poi Gabbani ad ogni Festival di Sanremo è praticamente diventato una certezza, è diventato quella cosa che non può mancare e quanti successi ci ha regalato. E poi andiamo con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Pastello Bianco del 2021, tratto dall'album Aya, e anche qui si parla proprio di quelle robe terra terra che ti fanno sentire all'interno del brano. I Pinguini Tattici sono bravissimi a fare questa roba qui del farti sentire parte della loro narrazione, sempre. E poi andiamo con Zucchero, era il 1992 quando ci reinterpretava questa canzone cubana, un po' simbolo di libertà, di identità popolare, niente po' di meno che Guantanamera.
1: Bella e Monella, il

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la

0: conclude anche questa seconda ora insieme, ma attenti perché nella prossima mezz'ora rispolveriamo cose, ma cose come per esempio i Pooh, Franco Battiato, poi arriva anche Tiro Mancino, poi arriva Venditti e poi vabbè, Elodie, Ultimo, eccetera eccetera. A fra poco.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info @ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
1: Crema di caponata o salsa di fichi?
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte forte, sempre.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Bella e Monella,
6: il treno degli anni.
5: Il treno degli anni,
6: tutto da cantare.
7: Eccoci qui, ultima ora insieme e senti come partiamo. Iniziamo con Neck, alza la radio. E questo è chiaramente un suggerimento, perché poi arriva Antonello Venditti con Sara. E concludiamo la terzina con Elodie e la sua Due. Ce n'è per tutti i gusti, davvero.
5: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
8: Ultima.

0: E adesso andiamo nel 2010 con Alessandra Amoroso che ci cantava Urlo e non mi senti. Da una collaborazione con Imodà effettivamente escono i pezzi un po' più introspettivi, i pezzi un po' più seri e nostalgici, anche un pochino tristi di Alessandra Amoroso. Non siamo abituati a sentirla così, ma devo dire che effettivamente ogni medaglia ha la sua facciata e di conseguenza anche Alessandra Amoroso deve pur aver passato dei periodi non fantastici e siamo felici appunto di sentirla anche in questo contesto un po' diverso dal solito. E poi arrivano i Pooh, era il 1981 quando ci cantavano Dimmi di sì, tratto dall'album Buona Fortuna, e qui si parla di una botta e via, cioè proprio diciamolo apertamente senza nessuna paura, perché ogni tanto star lì a cercare la storia d'amore, a vedere che tutto diventa bellissimo, in alcuni casi non ci sta proprio, ci sono quelle volte in cui dici ok facciamolo solo perché abbiamo voglia di farlo, senza pensare che poi arriverà l'amore semplicemente godendoci il momento. E poi invece a parlarci d'amore ci pensa Ultimo con Vieni nel mio cuore, tratto dall'album Alba del 2022.
1: Bella e Monella, il

0: un'atmosfera un pochino più cinematografica, come solo Rafael Gualazzi ci sa regalare con l'estate di John Wayne. Era il 2016 quando dall'album Love, Life and Peace Rafael Gualazzi ci cantava questa canzone che tra l'altro mescola un po' di pop, un po' di soul, un po' miscuglio, come piace tantissimo a lui, creando appunto questa atmosfera quasi surreale, un attimino retro, sempre un miscuglio di cose comunque, e poi andiamo indietro negli anni e non ci possiamo sbagliare quando vi tiriamo fuori Cucuru Cucù di Franco Battiato del 1981, tratto dall'album La voce del padrone. Anche qui c'è un gioco di citazioni, di ricordi, di cultura pop, amore, viaggi, un sacco di cose, perché Battiato alla fine era un canalizzatore di un sacco di cose e riusciva a metterle insieme con una poesia, ma una poesia. E concludiamo con Tiro Mancino,
1: Bella e Monella, il

0: si conclude anche questa mezz'ora insieme, ce ne rimane solamente un'altra prima dell'orario dell'aperitivo che decreta ufficialmente la chiusura del treno degli anni. Piccolo spoiler di quello che ci aspetta nella prossima mezz'ora: si canta, si balla con Giusy Ferrerini, Serra in Ladri di Biciclette, Adriano Celentano, eccetera eccetera. A dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Hai fame?
2: Sì.
4: Molta?
2: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
4: Fritto?
2: No.
4: Croccante?
2: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
2: E sì?
4: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Deghi aprire la pagina deghi.it.
9: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi deghi solo cliccare.
9: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo, pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
12: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Bella e Monella, ovvio!
16: Vuoi riempire il carrello?
17: Di più!
16: Vuoi fare scorta risparmiando?
17: Di più!
16: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt.

0: chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Bella e Monella,
11: il treno degli anni.
10: Il treno degli anni,
11: tutto da cantare.
12: Ultima mezz'ora insieme, già vi vedo lì con il bicchiere in mano perché sta per partire l'aperitivo. Noi continuiamo con la musica, arrivano Calcutta, Sorriso, Adriano Celentano, Gelosia e concludiamo con Dolce Nera, Siamo tutti là fuori.
10: Bella e Monella, il treno.

0: continuiamo con un duetto un pochino inaspettato, ovvero Mr. Rain e Alfa, che ci cantavano nel 2022 Sincero, tratto dall'album Fragile, e qui si parla effettivamente di quanto sia importante per due persone parlarsi in modo chiaro e diretto, perché a volte anche già solo il fatto del parlare a voce alta con una persona alla quale vuoi bene ti può aiutare ad inquadrare un pochino la tua situazione. Magari puoi sentire anche il parere, il punto di vista di qualcun altro, di sicuro ti arricchisce, e a volte questo passaggio qui per qualcuno, magari per quelli che si tengono dentro le cose, è più difficile, e di conseguenza ci volevano Alfa e ovviamente anche Mr. Rain per metterci un po' in chiaro questo pensiero. E poi andiamo proprio con le cose che piacciono a noi, quelle che ci fanno ballare: Ladri di biciclette, Dr. Jazz e Mr. Funk, due generi musicali completamente in contrapposizione. Ne esce un capolavoro assoluto. Era il 1989 e l'album era l'album omonimo, Ladri di biciclette, e si conclude con Gali e la sua Cara Italia. E qui si parla di quanto a volte l'Italia possa essere bella, ma allo stesso tempo anche un po' cattiva.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

0: ed è arrivato anche oggi il momento degli inviti, quel momento lì che ci piace tanto perché è anche un po' una scusa per vederci di persona, per capire chi siamo, per fare un po' di festa insieme. Dove ci trovate? Con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, con tutto il meglio della musica italiana, cantiamo e balliamo insieme. Dove saremo? Beh, per esempio, domani il 14 saremo alla festa del Panin Onto a Ponte di Barbarano, poi il 19 saremo a Pieve del Grappa a Treviso, il 25 a Montagnana in Musica a Padova, il 26 alla Sagra di San Luigi a Conca Aroana, insomma un sacco di altri appuntamenti. Se volete magari beccarne uno un pochino più vicino a casa vostra e passare a trovarci, venite a dare un'occhiatina sulle nostre pagine social, basta scrivere Italiana Band e di sicuro all'interno della pagina trovate tutte le liste con tutte le prossime date. Vi aspettiamo.
1: Bella e Monella, il

0: Questi erano Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me, I Gasosa con www mi piaci tu e Rove Anna con Petit Four Four. E io vi saluto, vi mando un bacione, non mi resta che augurarvi un buon weekend. Noi ci risentiamo sempre qui sabato prossimo dalle 15 alle 18 con me, Sara Manea, e quindi a prestissimo. Ciao!
1: Bella e Monella! Il treno degli anni! Il treno degli anni! Tutto da cantare!
2: Tutto da cantare!
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: In collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
14: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
15: Bentrovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con 4 distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar-Svizzera. A mezzanotte, l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona, davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No, di cosa c'è?
16: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line,
16: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. un sapore che ti Puglia.

0: cinghiale da cantare.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Radio Bella e Monella.

estate non vale, eh? Fred è sempre stato un po' il king dei tormentoni estivi. Chissà, magari se ne viene fuori anche quest'anno. Un'altra no, sì, lo sappiamo, ha fatto la testa gira, però chissà, magari se ne viene fuori con una hit all'ultimo, proprio durante il mese dell'estate. Va bene, non perdiamo tempo. Altra gente, prima Gali con Good Times e poi c'è H7 con Poesie Clandestine. Bella.

disco. Allora lo ricordo, scaricate la nostra applicazione, perché anche lì potremmo regalare dei biglietti per i vari concerti che stiamo regalando ovviamente anche tutti i giorni in diretta su Radio Bella e Monella. Fatelo perché ovviamente conviene a voi, conviene a tutti, e ci sono dei biglietti interessanti. Ci sono anche dei biglietti per un artista che stiamo per ascoltare. Sì, trattasi di Sfera e Basta. L'avete riconosciuto? Questa è Ai Ai Ai.

Visto che noi abbiamo detto la canzone dell'estate, la hit, giustamente era giusto e doveroso inserirlo nella nostra bella disco di Radio Belle Monella. Va bene, non perdiamo tempo, tre canzoni una dopo l'altra, iniziano Benji e Fede insieme ad Alex Britti con Viva la Vasca, poi ci ascoltiamo Annalisa con Canzone Estiva, chiudono i The Colors con Serena Brancale, Partenope.

0: di Radio Bella e Monella. Lo sapete, è arrivato il momento, l'ultimo disco della nostra prima mezz'ora insieme. Noi lo chiamiamo Disco Sempre Bello, selezionato come sempre dal buon Thomas Menegazzi. Vedi Rama con Nera.
1: Ti ho

0: oggi. Irama con Nera, noi ci fermiamo un attimo. Piccolino, piccolino, pronti? Rimanete qui, non scappate. Qui su Radio Bella e Monella.
1: Bella disco!
2: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: Che bel freschetto, condizionatore!
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
3: Ma che fa? Me rubo il mestiere.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
9: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
14: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
15: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegli.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Radio Bella e Monella,

0: Maxi, ovviamente agli amici che ci ascoltano in replica, quelli del mercoledì e della domenica, che tante volte poi ci scrivono e non capiscono che in realtà siamo in replica. Amici, è una replica, l'appuntamento ufficiale di Bella Disco è il sabato, va bene? Comunque non perdiamo tempo, lo sapete, ci piace andare subito forte perché tra poco c'è anche il disco limone. Intanto Tu Mi Piaci Tanto e poi c'è Anna con Hello Kitty.
1: Bella Disco, figlio di un

0: Billie Eilish.
1: La Queen, la vera Baddie, la chiamano così. Anna, Hello Kitty sulla nostra bella disco di Radio Bella e Monella. Adesso ragazzi, giù i finestrini, non sappiamo che tempo c'è. Tempo c'è dalle vostre parti? No, nel senso, magari qualcuno ci ascolta. Tanti ci ascoltano anche dall'estero, Tom. Arrivano i messaggi, davvero? Al 393-7366-170. Abbassate i finestrini, alzate il volume della musica. C'è il disco limone, è quello di Coez, Le luci della città.
2: Bella disco, disco limone.
3: È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt.

0: baci, quanti amori svaniti, magari qualche schiaffo, no, speriamo di no, che non avete ricevuto nessun 2 di picche con il disco Limone selezionato da Thomas Menegazzi, era quello di Coez e si intitola Le luci della città. Nella nostra bella disco ci sono altri artisti, altra musica tutta da cantare. Ludwig, Il pagante, Ti soffro e poi lo scoprirete.
1: Bella disco.

messo in mezzo con sesso occasionale. Eh beh, scusa, c'è stato il disco limone, c'è stato il bacio, chissà che poi magari si è trasformato in qualcosa di più. Noi ovviamente ve lo auguriamo, mettiamo l'ultima canzone, giusto per far contenti tutti e per andare in pace, serenamente con la nostra bella disco di Radio Bella e Monella. Mettiamo Vasco Rossi con Alba Chiara.

0: forse Tom abbiamo messo l'ultimo pezzo che è quello che vogliono sempre, cioè quando ci sono gli eventi o i concerti, tanta gente vuole sempre Alba Chiara di Vasco Rossi. Va bene, siamo giunti alla fine della nostra bella disco, ci sentiamo come sempre il prossimo sabato per l'appuntamento in diretta e la domenica e il mercoledì in replica e poi per quanto mi riguarda tutti i giorni dalle 12 alle 15 durante la pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella. Ciao amici da Damiana Menta e da Thomas Menegazzi.
1: Bella disco.
2: Vuoi riempire il carrello?
3: Di più!
2: Vuoi fare scorta risparmiando?
3: Di più!
2: Vuoi prezzi bassi sempre?
3: Di più! Scegli di più!
2: Allora vieni nei supermercati Di più! Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
3: Chi sceglie bene, sceglie Di più!
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. Smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.

0: Onda è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte, sempre.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid e crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: E sabato sera siamo pronti per cominciare con Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, fino alle ore 21. Partiamo subito con la musica e poi un sacco di notizie da

0: Domenica.
1: Eccoci qua con Aperitivo all'Italiana con me Elisa fino alle ore 21, un sacco di notizie, musiche, poi qualche consiglio di viaggio, qualche uscita fuori porta, perché no? Se ci siete 393-7366-170, iniziamo parlando proprio di uno dei grandi artisti della musica italiana, Claudio Baglioni. Doveva essere in tour con il Grand Tour La Vita è Adesso, è previsto il debutto tra l'altro fra pochissimo, il 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, invece il tutto è stato rinviato al 2027 perché purtroppo ha beccato la polmonite questo cantante, polmonite acuta che richiede quindi un bel po' di giorni, un bel po' di mesi di cure e di riposo, quindi ha dovuto rinunciare al tour. Però i biglietti che avete acquistato

0: canale di acquisto che avete utilizzato. La data di recupero non si conosce ancora, però prossimamente verranno comunicate e potrete acquistare anche i nuovi biglietti. Intanto auguri di pronta guarigione a Claudio Baglioni.
1: Radio Bella e Monella.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta.
1: Stiamo parlando di musica, parliamo dei grandi artisti, tra cui Elisa, che celebrerà i suoi 30 anni di carriera con un concerto super Soundtrack Live 97-2027 in programma l'11 settembre 2027. Sarà a Campovolo, all'Arena famosissima, quella che ha ospitato più e più volte anche Ligabue, Vasco Rossi e tantissimi altri artisti. Lei sarà la prima artista donna a esibirsi da sola in questa arena celebre celebre. Lo show ripercorrerà chiaramente tutte quante le tappe della sua carriera, iniziata nel 1997 e arriverà proprio fino al 2027. Presenterà sicuramente anche gli ultimi brani, quelli del nuovo album. I biglietti sono già disponibili, mi raccomando fate presto perché spariscono subito. Poi avete tempo per la data 11 settembre 2027. Campa a cavallo che l'erba che cresce, direbbe qualcuno. Brava Elisa, 30 anni di carriera, 30 anni meritatissimi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Così sta.

0: faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un

0: Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, quella che vi accompagna dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, lo diciamo, con un sacco di musica, le hit intramontabili della storia della musica italiana, le ultime novità. Portateci sempre con voi anche quando siete in vacanza. Come fare? È facilissimo, basta scaricare l'app, è gratuita, basta andare su Google Store, Google Play, cercate Radio Belle Monella, scaricate l'applicazione e potete portarci sempre con voi. Anzi, vi dico di più, attraverso la nostra applicazione potete accedere a tutti i nostri giochi e vincere i biglietti più esclusivi per i concerti degli artisti che ascoltate e canticchiate anche ascoltando la radio. Quindi non perdete questa occasione, andate subito su Google Store, Google Play, scaricate l'app di Belle Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Cosa fai? Scappi già, dammi il tempo di un caffè, non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Siamo arrivati alla fine di questa mezz'ora, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni,
4: e non deghi aspettare perché sono in pronta consegna
3: e deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
2: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare,
2: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io cado.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Ci sono giorni che ricordo.

0: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
1: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasione irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
0: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1 uguale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Italiana con me Elisa fino alle ore 21, dove ci raccontiamo un sacco di cose e diamo anche qualche piccolo consiglio di viaggio, adesso che parte il periodo, la bella stagione, le vacanze, la voglia di uscire, di concedersi anche qualche tempo, qualche

borgo e il suo palazzo, Palazzo dei Capitani, che è uno dei luoghi simbolo proprio di Malcesine, dove c'è una mostra molto bella disponibile al pubblico fino al 6 settembre dedicata a Gustav Klimt e che invita a scoprire un lato molto intimo, molto raffinato di questo, che è uno degli

0: più amati al mondo in questa cornice storica, affacciata sul lago, una mostra davvero che offre un viaggio affascinante tra arte, sperimentazione, eleganza, tutto da scoprire. La mostra è dedicata a Gustav Klimt e a Malcesine, a Palazzo dei Capitani, disponibile fino al 6 settembre.
1: Radio Bella e Monella. Tutto

0: dando qualche piccolo consiglio per qualche gita fuori porta, magari votata al mondo dell'arte, della bellezza, e perché no, Gustav Klimt, pittore, l'abbiamo detto, riconosciuto a livello internazionale, è protagonista in Italia con diverse mostre, una appunto a Malcesine, a Palazzo dei Capitani, ne abbiamo appena parlato, disponibile fino al 6 settembre al pubblico, altra mostra che si chiuderà il 6 settembre invece è a Villa Manin, dedicata sempre a Gustav Klimt, tutto parte da un dipinto molto famoso, molto celebre, che è arrivato per la primissima volta in Italia e che si chiama Nuda Veritas, e poi da qui si snoda la mostra, che è collocata in 5 sale di questa meravigliosa villa, un percorso che approfondisce la vita dell'artista, il rapporto con l'Italia, che è stato un rapporto davvero molto stretto per tutta la sua vita, i significati dell'opera, il dialogo anche con l'architettura di Villa Manin, quindi un viaggio a 360 gradi, tutto questo fino al 6 settembre, un'altra mostra assolutamente da non perdere.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: mezzo a tanta bellezza, in mezzo a tanta arte, arriva anche Roby Borillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Bene, bene, bene, dove vivo normalmente io, cioè in zona Salento, proprio la prima canzone che aprirà i belli di oggi. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, quindi anche al sabato mi raccomando l'appuntamento di questa sera della versione extended dei belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Ma oggi ascolteremo appunto, a proposito di Salento, Mambo Salentino del 2019 con l'amoroso e Bondavash. E sempre per stare da queste parti, visto che sono di queste parti anche loro, Takashi e Ketra con Jumbo del 2019 insieme a Giusy Ferreri.

0: tutta da cantare la nostra Radio Belle Monelle insieme a Takashi Ketra, Jumbo, Giusy Ferreri e Boom da Bash e Mambo Salentino con l'amoroso. Roby Borillo vi dà appuntamento stasera per la versione cicciona dei nostri belli di gruppo. Per quanto riguarda la pillola giornaliera, l'appuntamento torna lunedì e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao da Borillo.
1: I belli di gruppo.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com o allo 0423 73 66 12.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
10: Ma cosa dice? Ho rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
12: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
13: Radio Bella e Monella Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ce li saranno sereni o poco nuvolosi sulle regioni settentrionali. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista e con temperature massime in ulteriore aumento, picchi che toccheranno anche i 33-34 gradi, specie in pianura. Ma i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti, quindi il caldo risulterà comunque sopportabile. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Let's go! Da MyoWorld delle migliori offerte scendono in campo per il gran finale. Fino al 14 giugno, robot aspirapolvere Dreamy X 50 Ultra Complete, tuo a soli 749 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
3: Da Carrefour.

Eccoci qua, seconda ora e ultima anche di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa. Vola il tempo, ma io ho un sacco di cose da dirvi, da raccontarvi, un sacco di consigli da darvi, perché adesso che si è aperta la bella stagione c'è la voglia di andare in giro, di scoprire delle nuove cose, visitare magari qualche museo, visto che c'è anche l'aria condizionata e con questi caldi non basta, potrebbe essere una bellissima idea anche per la domenica. Andiamo a Trieste, dove c'è il magazzino dei venti.

Italia stessa. E curiosa è la sezione del museo che è dedicata all'archivio dei venti del mondo. Comprende questa raccolta di venti inscatolati, chiamiamoli così, di varie aree geografiche, e c'è anche la Bora, il magazzino dei venti. Poi ci sono un sacco di curiosità, di libri, di file multimediali che si possono visionare per conoscere qualcosa di più proprio sul vento. Museobora.org, se volete avere tutte quante le

0: Su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, stiamo parlando di musei strani, bizzarri. Questa volta andiamo nel Bellunese, dove all'Ozzo di Cadore, paese famosissimo anche per la cultura degli occhiali, c'è un bellissimo museo dedicato alla latteria. È un itinerario alla scoperta della storia, di tutte le tecniche utilizzate nella lavorazione del latte, ed è un museo che si trova all'interno di un ex caseificio proprio all'Ozzo di Cadore. È un edificio risalente agli anni 50 e 60 e conserva tutti gli strumenti, tutta l'attrezzatura di varia epoca. Una parte proviene dall'antica latteria e poi ci sono chiaramente le nuove tecnologie. Quindi se volete conoscere qualcosa di più sulla produzione del latte, dei formaggi, del burro, di queste cose, questo è il museo giusto, quello che fa per voi, lozzodicadore.org, e lì trovate tutte quante le informazioni e gli orari e i giorni d'apertura.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un

magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' e poi

In questo sabato sera su Radio Belle Monella, la radio tutta da cantare, stiamo parlando di musei particolari. Se avete qualche consiglio di viaggio, ditemelo al 393-7366-170. Siamo questa volta a Recoaro Terme, in provincia di Vicenza, dove c'è un museo particolare dedicato ai grandi della fisarmonica. È un museo proprio fuori dalle righe e dovete pensare che raccoglie un numero considerevole di calchi delle mani dei più grandi fisarmonicisti del mondo. Poi ci sono manoscritti originali, incisioni, strumenti musicali, insomma un museo pazzesco, soprattutto se amate la musica o se siete anche solo curiosi. Il Museo delle Impronte dei Grandi della Fisarmonica Classica e Contemporanea è stato fondato tra l'altro da un privato amante chiaramente della fisarmonica, amante della musica, che ha ideato questo museo che è unico in tutto quanto il mondo. Il museo si trova in piazza Duca d'Aosta a Recoaro Terme, poi vi fate un giretto alle terme che non guasta mai, una bella occasione di visita.

0: arrivati alla fine anche di questa mezz'ora, ma non è finito qui. Aperitivo all'italiana, vi aspetto fra poco. Bella e monella, tutta
1: da cantare. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
3: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
2: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Il treno alta velocità.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
15: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
15: Delex.it.
14: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
15: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
15: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Buongiorno. Ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
17: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
18: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
17: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

Siamo all'ultima mezz'ora di Aperitivo all'Italiana con me, Elisa, fino alle ore 21. In questa puntata un po' particolare, dedicata alle gite fuori porta, qualche consiglio, qualche mostra, qualche museo bizzarro. E questa volta ci rivolgiamo a chi ama la bicicletta. Sapete che il cicloturismo è sempre più frequentato in questi ultimi anni. È nato anche il turismo per gli amanti della bicicletta. Ho anche qualche collega che ogni tanto parte, si fa un sacco di chilometri. Ed è uscita la classifica degli itinerari cicloturistici italiani più spettacolari. Abbiamo la ciclovia del sole che attraversa l'Italia da nord a sud, però il tratto che è evidenziato da questa classifica è proprio quello che collega Verona a Bologna, con queste piste ciclabili sicure, dei panorami molto belli, incantevoli. Abbiamo al secondo posto la via Francigena in bici, è uno storico percorso che risale, pensate un po', al Medioevo. Un tempo era una rotta di pellegrinaggio e offre chiaramente ai cicloturisti la possibilità di pedalare in tranquillità attraverso Toscana, Lazio e tante altre regioni, con questi paesaggi che sono meravigliosi. Quali sono gli altri itinerari

0: puntata stiamo parlando di cicloturismo perché è uscita la classifica dei migliori itinerari cicloturistici spettacolari in Italia. Al primo posto la ciclovia del Sole, al secondo la via Francigena in bici, poi al terzo posto troviamo la ciclovia dell'Acqua in Puglia, molto bella dal punto di vista naturalistico ma anche dal punto di vista climatico, perché c'è questo clima mite, c'è la bellezza del paesaggio tra i trulli, gli ulivi secolari. È un itinerario che segue proprio gli antichi acquedotti pugliesi. E poi il Giro del Lago di Garda, anche questo è un luogo meraviglioso, uno dei percorsi più affascinanti d'Italia, con queste viste mozzafiato sul lago, poi la possibilità di attraversare dei borghi davvero molto belli, molto pittoreschi, come Sirmione o Riva del Garda. Questi sono altri due itinerari consigliati per chi ama la bicicletta, ma ce ne sono altri due che vi racconto fra poco.
1: Radio Bella e Molesta.

0: Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimi minuti per quanto riguarda aperitivo all'italiana con me, Elisa. Stiamo dando qualche piccolo consiglio a chi ama la bicicletta, a chi vuol farsi un giro, magari anche un weekend fuori porta con un po' di sport. Ed è uscita la classifica degli itinerari cicloturistici spettacolari d'Italia. Al quinto posto troviamo l'Alpe Adria Redweg, che collega Salisburgo a Grado, quindi saliamo un pochino di quota attraverso le Alpi, scende fino al mare Adriatico. Bisogna essere un pochino più allenati, però una ciclovia ben attrezzata, perfetta soprattutto per chi ama la natura e le lunghe distanze. E poi chiudiamo la nostra classifica con il percorso cicloturistico d'Estrapò, che è uno dei più lunghi del territorio italiano. Siamo sull'argine destro del fiume Po, va da Stellata di Bondeno e va avanti fino a Gorino Ferrarese. È un percorso molto bello, molto romantico, accompagna il fiume Po fino al mare ed è un percorso molto facile, adatto a tutti quanti, anche se ne fate un pezzettino, perché è pianeggiante ed è praticamente tutto quanto asfaltato. Insomma, se volete una vacanza a ritmo di sport, perché no? Insieme a Radio Belle Monella, che vi portate sempre con voi, perché no? Prendete la bicicletta e andate a percorrere uno di questi luoghi.

0: tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: alla fine di Aperitivo all'Italiana. Io vi auguro un buon weekend, ci risentiamo presto, ciao. Bella e monella, tutta da
1: cantare. Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
9: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
15: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: È permesso?
19: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore. È anche carino, sa?
12: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Non voglio essere fritto!
21: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
21: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
23: Bella e Monella, tutta da cantare!

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Radio Bella e Monella, una radio tutta da cantare con sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, anche un po' da ballare. Questo è quanto è successo questa settimana nei nostri belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ciao ragazzi, come state? Io sono Roby Borillo dei Los Locos. Voi sapete bene, se seguite la mia trasmissione, che sono particolarmente nostalgico. Ovviamente in questo programma si parla appunto di canzoni del passato, di canzoni che ci fanno rivivere magari dei miei momenti passati. Ci sono due canzoni italiane che secondo me nel testo sono veramente perfette per questo scopo. Una è una che sentite spesso, tra l'altro qui da noi, perché è la sigla di un noto programma di Bella Monella, ed è Gli anni degli 883, gli anni del grande Real, dei Roy Rogers come Jeans, eccetera eccetera. E un'altra canzone invece spettacolare per quanto riguarda un po' la nostalgia degli anni passati è I migliori anni della nostra vita di Renato Zero, tra l'altro sigla anche di quella bella trasmissione che noi abbiamo fatto spesso in Rai con il nostro amico Carlo Conti. Per cui mi raccomando, nostalgici d'Italia, unitevi perché arrivano i belli di gruppo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo, ciao ragazzi, vi do un'anticipazione: settimana prossima, giovedì esattamente prossimo, sarò all'Auditorium Cavea di Roma, Auditorium Parco della Musica, per cui un auditorium di quelli proprio giusti giusti, con il nostro amico Maurizio Battista e con Orietta Berti. Ci sarà con noi anche la mitica, leggendaria, intramontabile Orietta Berti, che oggi aprirà tra l'altro i nostri belli di gruppo. Eh sì, perché dal 2021 la riproponiamo in terzetto insieme ad Achille Lauro e a Fedez, con mille canzoni che ovviamente conoscete molto bene e che di diritto fa parte dei nostri belli di gruppo. E poi canzone sempre di quello stesso anno, per cui 2021, H7 con Loca. E ci sta Loca con i Los Locos, con Roby Borillo. Buon ascolto, arrivo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Eccoci qua, come stanno andando le vostre settimane lavorative, poi weekend magari di mare, che ci fanno pensare ovviamente già all'estate, anche se ufficialmente non è ancora arrivata. E allora ci fa pensare a Portofino, perché è un classico proprio l'estate a Portofino, quelli che hanno i skate, però effettivamente ma anche no, andare a bere un caffè a Portofino penso che ci sia concesso comunque, no? 2020, il pagante, giustamente a proposito di pagare con Portofino. E poi una canzone 2022 della nostra bellissima Elodie, e con 1, 2, 3 alza il volume perché arrivano i belli di gruppo.

0: la pausa con i nostri belli di gruppo.
1: I belli di gruppo.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
9: Perché se non deghi, non ci credi!

è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Grande!
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Ancora tante belle canzoni nella seconda parte dei belli di gruppo. San Giovanni, Achille Lauro, giornalisti, Boom da Bash e tanti altri. Mi raccomando, sul volume e sulle mani per i belli di gruppo.
12: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
13: Mentre il nostro mitico De Luca, regista Andrea De Luca, se la spassa in vacanza nelle sue belle isole bonite, e noi ci occupiamo invece qui di belli di gruppo, di canzoni belle da ascoltare, da riascoltare, perché sono dei vecchi successi del passato, non vecchissimi in questo caso, perché andiamo nel 2021 con un mio concittadino. Sto parlando di San Giovanni, che ci ripropone la sua Lady. E poi altro successo 2019, lui si è presentato al Festival di Sanremo, devo dire effettivamente ha spaccato, come si dice in gergo giovanile, nel nostro gergo, in questo modo. E sto parlando di Achille Lauro e la sua Rolls Royce. Buon ascolto, arrivo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Hola hola, Roby Borillo, Los Locos, prontissimi per questo weekend. Weekend anche ovviamente di canzoni belle da riascoltare, i belli di gruppo come li chiamiamo noi. Ho sempre un po' di vergogna a presentare questa canzone che sto per fare perché mi tocca dire una parolaccia. E infatti la canzone è quella dei giornalisti, che si chiama Felicità Puttana. Ormai è stata già sdoganata questa parola, si può dire anche in radio, anche in fascia non protetta, in orario pomeridiano e quasi serale. 2018, poi invece ci scateniamo, visto che siamo in tema di weekend, con una canzone del 2011 che arriva dall'est Europa, Alexandra

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Bene, bene, bene, dove vivo normalmente io, cioè in zona Salento, proprio la prima canzone che aprirà i belli di oggi. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, quindi anche al sabato mi raccomando l'appuntamento di questa sera della versione extended dei belli di gruppo, dove mettiamo insieme tutte le canzoni ascoltate durante la settimana. Ma oggi ascolteremo appunto, a proposito di Salento, Mambo Salentino del 2019 con l'amoroso e Bondabash. E sempre per stare da queste parti, visto che sono di queste parti anche loro, Takashi e Ketra con Jumbo del 2019 insieme a Giusy Ferreri.

Così un'altra settimana delle nostre canzoni preferite dei migliori anni della nostra vita, che non torneranno mai, ma ci abbiamo dei gran bei ricordi. Intanto invece, per quanto riguarda i belli di gruppo, ci risentiamo lunedì. Roby Borillo vi augura un buon proseguimento di serata e vi augura anche che Tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao! I belli di

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.

0: magari un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
10: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona
3: Italiamo.
4: Italiamo.
3: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.
1: Lucia Parisi.
2: Presente.
1: Oh, Sante. Stefania Parisi.
2: Presente.
1: Barbara Streisand. Barbara Streisand. Basta che diciate Parisi in colline in silenzio, uso. Che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno,

quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità, cioè noi non comunichiamo, siamo incomunicabili, capisci?

0: motore. Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: deghi andare su deghi.it.
4: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi deghi cucinare per 16.
4: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi provare. Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Hai fatto il tuo controllo della vista?
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web, un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
5: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Antonello Cerri suona
12: Italiamo.
13: Italiamo.
14: Italiamo.
12: Italiamo.
11: La grande festa italiana.
10: Vogliamo cominciare?

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul T. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona

prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano. È chiaro?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Antonello Cerri suona

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
5: Ageo!
4: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
6: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
7: Tu lascia fare, sempre polemico!
8: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
11: Vogliamo cominciare?